0: Dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Yes, certamente, partendo dalla decima posizione. E vorrei, ragazzi, che per ogni città voi commentaste, cioè, perché immaginaste qual è il motivo per la quale secondo voi si tradisce in queste città, ok?
1: Ok.
0: Partiamo dalla decima posizione, Verona. Secondo te, Gio, perché? Perché c'è Piazza Bra e con l'Arena di Verona, allora la gente si sente...
1: Non so perché. Verona è la casa di Giulietta Romeo, che è una storia, è una storia d'amore, quindi secondo me i veronesi non... cioè, sono persone d'amore. Gio,
0: giusto, giusto.
2: Sì,
0: giusto.
2: Perché secondo me alla fine, essendo la città dell'amore, la città, l'Arena di Verona, alla fine può essere che tu ad un certo punto camminando trovi una che cerca l'amore.
0: I doni, dipende. Ok, la nona posizione è Monza.
2: Perché insegna i promessi sposi
1: la monaca di Monza. Bravi. Cosa fai? Ti dissoci.
0: Ottavo posto Rimini.
2: Beh, Rimini,
1: Riccione, Porto Gruaro, comunque, che sono tra l'altro le tre
0: Porto
1: basi.
0: Porto Gruaro.
1: Scusa, è una canzone. È una canzone.
0: Allora, Rimini probabilmente città di mare, quindi al mare.
1: No, ma poi in Emilia sono grandi amatori, si sa, si sa.
0: Ok. Sette, Bolzano.
2: Bolzano perché
1: s'annoiano.
2: Cioè, infine, poi
1: ma poi ragazzi, a Bolzano c'è la Loacker, quindi sai, un dolcetto di qua, dolcetto di là,
2: poi fai la San Candido lì.
1: Bravo, bravo.
0: Alla sesta posizione Firenze.
2: Cappella Maggiore,
1: bravo, esatto, non avrei saputo dire meglio.
0: Va bene. Attenzione, perché arriviamo nei paraggi di Radio Company, e cioè al quinto posto Padova.
1: Perché c'è Radio Company, che è Made with Love, sai com'è.
0: Giusto.
2: Bravo, ottima spiegazione.
0: C'è Gio che alza la media.
2: No, è che a Padova, sai, ad un certo punto vai da Sant'Antonio, c'è la reliquia, la sua lingua, e tu ti pensi, cavolo, se hanno conservato la lingua di Sant'Antonio, perché io non posso conservare la mia per qualcuno.
1: No, perché è aperta al pubblico la lingua di Sant'Antonio?
2: Sì, la puoi vedere. È stata anche rubata.
0: Va bene. Al quarto posto Milano.
1: Perché a Milano c'è tanta gente.
2: Guarda Milano di notte.
1: Sì, cioè, niente da dire su Milano. Giovanni. Cioè, Terrazza Sentimento, tutti quei posti lì.
0: Ok. Bravo. Al terzo posto, Bergamo. Bergamo non so perché.
2: Perché sono bergamaschi.
1: Bergamo come Bolzano si annoiano, secondo me.
0: Ok. Al secondo posto, Sassari.
1: Sassari, ragazzi, siamo in un posto che siamo in un posto che c'è.
2: Anche perché chiamarlo Sessori non potevi farlo.
1: Okay. Bravo.
0: Allora, bravo, mi è piaciuto.
1: Oddio.
0: Al primo posto, ragazzi, avete in mente di dove quale potrebbe essere il primo posto?
2: Vado
1: aspetta,
2: io.
1: Aspetta, poi dacci un indizio: sud o nord o centro?
0: Siamo al nord.
1: Ok.
0: Vi do la regione.
1: Vabbè, ok.
0: Siamo in Veneto.
2: Rovigo?
0: No.
2: Ah no?
0: No.
1: Venezia?
0: No.
2: Belluno?
0: Vabbè, le state dicendo tutte, ok. Comunque no.
2: Treviso?
1: Non mi dire Treviso.
0: No.
2: Conegliano?
0: Conegliano non fa provincia, ma che la stai dicendo?
1: Scusa. Piove di sacco?
0: Ma da ancora?
1: Montebelluna?
0: Ragazzi, scusate, però sono sette le province del Veneto.
2: Beh, Vicenza.
0: Oh yes, ragazzi, Vicenza è al primo posto.
1: Beh,
0: tra
1: sei
0: i tradimenti. No, non io. Io abito in provincia di Vicenza, ma non solo io che alzo la media, sicuramente. Però sì, ragazzi, Vicenza è al primo posto. Tra l'altro, sembrava, tempo fa leggevo anche un articolo in cui si diceva che sembra essere anche al primo posto per quelli che vanno sui siti di escort.
2: Che bello, però.
0: Non sto scherzando.
1: Ma ragazzi, scusatemi, ma nei siti di escort cosa fai? Scegli semplicemente la persona adatta a te, la contatti? È tipo un Tinder?
0: Sì. Allora, no, non è un Tinder, perché non è che sia. Non è che sia come Tinder, che ti scrivi un messaggio. Ok, anzi no.
1: Certo, scusa, devi ci sono uomini e donne?
0: Non
1: certo.
0: Devi matchare, cioè comunque mi pare di sì. Certo. Escort.com credo
2: no,
0: abbia.
2: Escort Advisor.
0: Ah ok, io entrambe.
1: Giovanni, è tipo un carosello. Sei così preparato.
2: È tipo un carosello, Carlotta, non è Tinder. Loro non hanno scelto te, ma tu scegli loro più o meno. Cioè nel senso è così che funziona alla fine.
1: Tu fai, no.
2: La parte più bella comunque di questi tira sono le recensioni.
1: Ci sono recensioni,
2: certo. Sì, sì.
0: Advisor, tanto quanto Trip Advisor, Escort Advisor, dà comunque delle recensioni dai clienti.
2: Eh beh, sì.

0: Carlotta.
1: Non possiamo, vero, fare un salto lì dentro per guardare e leggere le recensioni in diretta, vero?
2: Ottima idea.
0: Allora, mettiamo un disco e secondo me poi potremmo addentrarci in questo fantastico mondo.

0: Crash, Eiffel 65. Ma siamo sicuri veramente che vogliamo leggere le recensioni di TripAdvisor? Di
1: TripAdvisor. Senti, ma prima di leggerle, la mia domanda è questa: il loro lavoro è regolamentato?
2: Certo, e io qui posso intervenire. Certo,
0: in che modo puoi intervenire?
1: In che modo
2: esiste un codice ateco, tu puoi scrivere come giusto.
1: Qual è il codice? No, mi devi dire qual è il codice ateco dell'escort.
2: Aspetta.
1: O degli escort, perché ci sono per entrambi i sessi, ovviamente.
2: Escort. Allora, il codice ateco escort è 96.99.92 per attività di escort, sex work e servizi di incontro in Italia.
1: Oh, bene, sono molto contenta di sentirtelo dire. Quindi, sono contenta che paghino le tasse e che soprattutto sia regolamentato.
2: Assolutamente.
1: E che siano. Quindi, ovviamente, è una cosa.
2: Il mio commercialista.
1: Legalissima.
2: Ed è stato il motivo per il quale io mi sono affidato a lui. La prima cosa che mi ha detto è: io seguo anche delle escort. E nella fattura cosa scrivono? Servizio alla persona.
0: Ma adesso non era stato anche creato il codice ateco?
2: Hai appena detto.
0: Sì.
2: 96. Esatto.
1: Come non ci ha ascoltato Sisma in questo momento?
0: Mentre leggevi
1: il. Non hai sentito il codice ateco?
0: Sì, ho sentito il codice ateco, ma volevo rincarare la dose sul fatto che comunque sia stato
2: regolamentato.
0: Sì, esatto.
1: Esattamente.
0: Allora, volete che ve ne leggo una? Cerco di andare su quelle meno esplicite, certo. Ok? Giusto perché siamo in radio. Dal vivo è ancora più bella che in foto. È femminile, curata, con uno sguardo che accende subito la fantasia. Dolce ma allo stesso tempo propositiva, prende l'iniziativa con naturalezza e si vede che quello che fa lo fa con vera passione.
2: Porca miseria, la descrizione di Carlotta finora,
1: ti mettere mai addosso. Però guarda, potrebbe essere veramente una descrizione di una qualsiasi cosa.
0: Sì,
1: cioè...
0: Allora, il problema è che qui entriamo in linguaggio che usano loro e che io non capisco. Abbiamo scelto un 3 view e sono stati momenti.
1: Giovanni mi sa che sa che cos'è. Riesci a dirci che cos'è senza dirci? Cos'è?
2: Non riesco a dirvelo.
1: Ma ci sono, scusami, recensioni sugli uomini?
2: Certo.
0: Allora,
1: vai sui film. Se tu filtri, probabilmente. Coppie. No.
0: No,
1: sugli uomini.
0: Uomini. Devo cercare. Vogliamo andare su coppie? Non
1: sì,
0: lo so.
1: Va bene, coppie. Molto interessante questa cosa. Qua non gliene fregherà niente a nessuno.
0: Le contate ci mettiamo facilmente d'accordo. Parcheggio comodo e location centrale, ma tranquilla. Qui potrebbe sembrare semplicemente un hotel. Un bed and breakfast.
2: Bellissimo, però mi piace.
0: E colgono con un completino intimo molto sexy. Due ragazze splendide, ancora più belle dal vivo che nella foto. Iniziano con un BJ.
2: È un BJ set.
1: Un BJ set.
0: Bello BJ set.
1: Comunque ragazzi, scusatemi, ma quanto sono garbati questi sì. Queste recensioni. Cioè io mi immagino questi uomini distinti che lasciano, uomini o donne distinti che lasciano queste recensioni. Sì, sono veramente, lei è molto bella, graziosa, il parcheggio comodo, ci siamo trovati molto bene, grande sintonia, il BJ che non sappiamo cosa sia.
0: Ho una domanda, no FK che vuol dire?
2: No fuck.
0: Dici?
2: Credo sì. Comunque,
1: quindi non hanno fatto
2: comunque,
1: l'amore.
2: Ragazzi, BJ è ovviamente.
0: Sì, lo sappiamo. Il DJ. Sì, l'abbiamo capito quello.
1: Io non ho capito.
0: In inglese?
2: In inglese? The blaze eye.
1: Scusate,
0: se c'erano bambini all'ascolto, ci scusiamo per questa parentesi.
2: Capito, figura, è il BJ.
1: Stiamo parlando di alberghi. Stiamo parlando di lavoratori.
0: Set.
2: Allora, c'è un altro sito. Se vuoi cercarlo, si chiama camporea.com.
0: Quello è bellissimo.
1: Quello lo conosciamo.
0: No, quelle sono le recensioni su quanto dei posti siano isolati. E poi comunque.
1: Sì, però posso dire.
2: È incredibile come il parcheggio di Radio Company si presenti in quel sito.
0: L'hai sfruttato.
1: Proprio dentro il cancello, tra l'altro.
2: Ho scritto la recensione. E chiamare questo numero che così si apre il cancello.
1: Si apre il cancello.
0: Sì, l'unico problema è che potreste, ve lo dico, se per caso capitate nei paraggi del parcheggio di Radio Company, potreste trovare Joe che dorme fuori in attesa del tuo nuovo turno.
2: La cosa più divertente che il nostro editore Anacleto. Scusami, sono le telecamere.
1: Sì, vabbè. Senti, ho una domanda da farvi, ragazzi. Allora, se voi foste nel sito, ok?
0: Sì.
1: La vostra fidanzata, che recensione lascerebbe per voi?
0: Ah, per me?
1: Cioè, sì, Gioia, che recensione scriverebbe per te? Giovanni, la tua fidanzata, che recensione scriverebbe per te?
0: Allora, per me è sicuramente passionale. Rapido.
1: Che comunque guarda, in alcuni casi va bene.
0: Va bene, sì, no.
1: Tempo e denaro. Poi
2: Ah, no, nel mio caso.
1: Sì.
2: tutto sommato è simpatico.
0: sì.
2: Credo scriverebbe questo.
0: Scriverebbe anche il breve?
2: Sì, Pipino il breve.
0: Pipino il breve.

0: ma io volevo capire, a me sembra che questa settimana, correggetemi se sbaglio, sia la settimana rispetto a quella precedente con più persone in ferie. Cioè probabilmente sembra questa la settimana di Ferragosto. Correggetemi se sbaglio, non lo so.
1: Sai cosa ho pensato ieri? Vediamo se l'ho pensato anche voi. Quando ci sono questi periodi di vacanze, quindi noi abbiamo visibilmente meno ascoltatori, diciamo in ascolto, meno persone in ascolto. Ragazzi, sì, in tutto questo io non vi vedo. Giovanni, sì, no, sì, ti butto via l'iPad. Ok, grazie. Io penso sempre che stiamo sulle scatole agli ascoltatori.
0: Perché?
1: Cioè, nel senso, quando c'è meno gente, perché giustamente la gente è in ferie, bambini, io penso sempre, basta, non gli stiamo più simpatici, ecco.
0: Per l'altro bisogna fare qualcosa per questo tuo,
1: non ci vogliono più,
0: questa
1: bene,
0: tua sindrome dell'abbandono, perché sì, infatti, cioè,
1: in tutto questo, ragazzi, si sta veramente svolgendo un dramma in casa mia.
0: Ma che sta succedendo?
1: Non voglio più saperne niente. Ora do fuoco alla
2: Dai,
1: casa
2: fuoco
1: e me ne vado.
2: Casa, vabbè, comunque, sì, è giusto parlare ogni tanto di flora e di fauna. Per esempio, l'utilità delle formiche nel mondo.
1: Beh, le formiche sono utili, sono nel mondo.
0: Allora, se tu cerchi in realtà ogni insetto e ogni animale nel mondo,
1: anche
0: ha
1: le zanzare
0: la sua funzione,
1: sanno essere,
0: sì,
1: utili,
0: sì,
2: cioè, le, sì, zanzare, hai, per cosa?
0: Allora, se, in realtà nell'ecosistema degli insetti mangerebbero altre cose, ma altri insetti più piccoli.
1: Guarda, io sono molto arrabbiata, molto molto arrabbiata con i ragni, perché io ho un sacco di ragni in casa, una casa molto secca e ho un sacco di ragni in casa, e la cosa non mi disturba, va bene, perché io non ho problemi con i ragni, però mi aspetto dai ragni, onestamente, un po' più di riconoscenza. Mi aspetto che si mangino gli altri insetti, cosa che spesso non fanno, perché
0: a volte non possono, perché perché comunque sono perché i ragni sono nelle loro ragnatele e non vanno in giro più di tanto, cioè quindi non è che cacciano, forse, no?
2: E comunque agosto è il loro mese fit, non so se lo sapete.
1: Ah, no, non lo sapevo. Ah, no, allora, no, ok, allora, però, invece rispetto moltissimo le formiche, anche se questa mattina mi sono svegliata e ho trovato la casa totalmente invasa dalle formiche.
0: Funzione delle formiche,
1: Giovanni,
0: amici e amiche. Allora,
1: non ti
0: allora
1: sopporto più.
0: E pensa che qualcuno ha scritto addirittura che lo vorrebbero sempre. Allora,
1: sì, ma col cavolo.
0: Le formiche svolgono un ruolo ecologico fondamentale. Esse arieggiano il terreno scavando gallerie, disperdono i semi delle piante favorendo la crescita, puliscono l'ambiente mangiando materia organica morta e aiutano a controllare la popolazione di altri piccoli insetti dannosi.
1: Ma sì, ma poi sono delle grandi le formiche. Oh, ti stanno chiamando?
2: A chi sono?
1: Pronto? Allora,
0: nessuno di noi ha un Android, quindi
1: è partita una chiamata, ma non era nessuno dei
0: questa
1: nostri.
0: Questa è classica suoneria che parte a tutto volume nelle sale d'aspetto del medico.
1: Del medico di base.
0: Sì.
1: Comunque io le rispetto moltissimo le formiche, ragazzi, perché le formiche sono veramente fantastiche, sono toste. Addirittura l'altro giorno stavo guardando un documentario sulla mantide, cioè in generale sugli insetti, e c'era questa mantide religiosa, che le mantidi religiosi sono super territoriali, e ad un certo punto ne è arrivata un'altra, hanno lottato, una ha ucciso l'altra e ha iniziato a mangiarsela, perché è un animale cannibale, ok? E però la mantide, mentre mangiava quella della sua stessa specie, doveva lottare con le formiche, perché le formiche le rubavano i pezzi. Perché le formiche,
0: perché
1: ragazzi,
0: dovrebbero mangiare anche loro, no, giustamente.
1: Sì, ma poi le formiche fanno scorta, capito? Quindi non.
0: Perché mettono via, giustamente, la storia della cicala alla formica, te la ricordi?
1: Ma poi le formiche hanno uno strato sociale pazzesco. Guarda, sapete che il mio argomento preferito sono le orche assassine, ma anche le formiche fanno.
0: Beh, no, perché devi capire che Carlotta la domenica mattina è il momento documentario animalesco.
2: Orche assassine.
0: Sì, però orche assassine.
1: Guarda che l'orca. Allora, io non so voi, ragazzi, ma sulle orche assassine ci sono un sacco di cose da dire. Ne le ho già dette, ma adesso al volissimo. Le orche assassine. Perché si chiama assassina? Perché l'orca assassina è un animale molto, molto cattivo. Ok? È un animale che uccide anche per piacere. È un animale che ha una struttura sociale matriarcale. Loro hanno il capo orca, che è una donna,
0: è matriarcato.
2: Il capo orca, il capo orca o capo orca. Carpo orca.
0: Ok, certo, siamo comunque caduti molto in basso.
1: No, è veramente come stavamo facendo della cultura. E loro hanno dei modi di uccidere che sono molto, veramente molto intelligenti. Le orche assassine sono intelligentissimi.
2: Anche le iene hanno un matriarcato a livello di struttura sociale. Lo sapevate? Sì. Le iene, sì, sì, sì.
1: Però lo sai che il parto delle iene è molto, molto difficile. Il parto proprio, partorire le iene fanno molta fatica e quindi molto spesso muoiono di parto. Vabbè, insomma, ragazzi, che dire?
0: Qualcuno scrive: qualche orca assassina mi scappa anche a me ogni tanto.
1: Ti ho detto che sono molto intelligenti le orche assassine.
0: Tra l'altro,
1: ci sarebbe molto da dire.
0: Tra l'altro, per la tua sindrome dell'abbandono, ti assicuro che ci sono ascoltatori che ci hanno appena scritto che comunque non sono in ferie, ma semplicemente non interagiscono. Tutto qua.
1: Maria, ma mi vuoi

Siete su Radio Company, adesso come sempre a quest'ora c'è un brano da scegliere, un disco da cantare ad alta voce. A sceglierlo siete voi votando, quindi mandando un messaggio con scritto uno o due, molto facile, molto veloce. La canzone di oggi numero

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Beyoncé. Ringrazio chi mi ha scritto che con questa canzone indossavo il body. Ti piacerebbe?
1: È vero, ti ha già scritto puoi toglierti il body. Enrico non solo indossava il body, usava anche delle giarrettiere.
0: Sì.
1: Dei guanti.
0: E di la verità, Andrea, il fatto che ti sia venuta questa fantasia, a me farebbe pensare.
1: Un
0: eh?
1: Po' secondo me ti ha cercato su Escort Advisor, Sisma. Cercati.
0: Beh, mi trovate, Enrico. Ragazzi, mi trovate. Ah.
1: Sì, però dice bene, con un bel body di paillette, un po' sgambato, tra l'altro, secondo me, un po' sgambato, paillette rosa. Io ti ci vedrei, saresti troppo bene.
0: Ragazzi, buona. Io non so che fantasie ti fate su di me. Non lo so.
2: Io tantissime. Ecco,
1: io vabbè. Sì, di questo genere moltissime, guarda, lo sai.
0: Beati voi, lo so, cioè vi piace. Sì.
1: Per noi sei fantastico,
0: a
1: Enrico.
0: A me piace. Okay. Quindi immaginarvi in paillette, in giarrettiere.
2: Okay. A me piace la mattina rubarti la felpa e mettermela addosso. A me piace la mattina. A me piace la mattina aprire il tuo armadio, rubare una felpa e mettermela addosso.
1: E sai presente nei film americani quando dopo due che hanno fatto l'amore, lei si mette la sua camicia, sì. Giovanni si mette la sua camicia.
2: Quella camicia bella in flanella,
1: Quella che ti copre fino a metà coscia, hai presente? Ciao, buongiorno.
0: Scusa, ma tu vuoi dirmi che non hai mai preso qualcosa dal tuo fidanzato come indumento?
1: No.
0: Beh, davvero?
1: Scusami. Quando ero incinta indossavo i suoi pantaloni della tuta perché non mi entravano i miei.
0: Vabbè, ci sta.
2: Beh, io una volta ero a corto di mutande e ho chiesto alla mia ragazza non se avesse un mutandone.
0: No, non ci credo.
2: Poi ovviamente lei non ce l'aveva.
0: No.
1: Però peccato però.
2: L'avrei messo.
0: Sì. Beh, lo so.
1: Sì. Tra l'altro, secondo me ti sarebbe stato bene perché è molto fasciante magari
0: il
1: mutandone.
0: Sì, l'avresti trovato proprio comodo.
2: Penso anch'io. Qualcosa usciva, però non importa.
0: Hai mai provato a riscaldare i boxer dentro il microonde e poi metterteli addosso?
1: Sisma, l'utilizzo di Sisma del perché giustamente Sisma, tu hai il riscaldamento a pavimento, Sisma?
0: Sì.
1: Ecco, non avendo i termosifoni, giustamente, come microonde.
0: Certo. Beh, no, certo. Ragazzi, allora vi devo dire una cosa, d'inverno non c'è niente di meglio. Voi ce l'avete il famoso si chiama scaldasalviette in bagno? Cioè sarebbe quello dove
1: metti gli asciugamani?
0: No,
1: io ho il termosifone.
2: No, ok, non ce l'ho neanche io.
0: È presente quello che vedi nei bagni, quello alto?
1: Sì, sì, okay, sì. Okay,
0: ok. Quello lì vi dà la possibilità di e in realtà non è per scaldare proprio l'ambiente, ma è per scaldare gli indumenti o gli asciugamani, per esempio l'accappatoio, quando vuoi scaldarlo, cioè. Quindi
1: infatti non si chiama scaldasalviette, si chiama scaldamutande.
2: Che bello.
0: Non solo d'inverno. Non solo le mutande.
2: Ne voglio uno.
1: Ma ragazzi, scusatemi, ho un sondaggione da fare.
0: Dica.
1: Ah, di solito a quest'ora cioè tu fai sondaggione.
0: A sondaggione.
1: Voi preferite d'inverno scaldare le mutande o scaldare i calzini? Secondo voi cosa è più comfort? Cioè potendo scegliere, dovendo scegliere, cioè è ovvio che è meglio entrambi.
0: Ma di cosa stai parlando?
2: Carlotta, che domanda è? Ovvio.
1: Le mutande, vero? Sì, a voi piace avere i gioielli al caldo.
2: Sì, sì. Anche perché tu lo sai che le diciamo che, come posso dirlo, quelli hanno una temperatura propria.
0: Sì, in realtà sì, è vero. Ma tra l'altro lo sai che troppo caldo non fa bene in quei punti lì?
2: Neanche troppo freddo. Una volta io ho preso il raffreddore là sotto,
1: Signori, è arrivata la domanda delle domande. Posso dire con ragione, scusate, ma uno che scalda le mutande in microonde, che testa deve avere? La risposta già la sai.
0: Ragazzi, non le ho mai scaldate in microonde, però vabbè.
1: Ma quanto sei falso, Enrico, fai... Basta, dillo. Questo è un posto sicuro, non ti giudichiamo mica.
0: Chiara! Questa mattina dice che abbiamo fatto discorsi importanti. Chiara, proponi allora. Cioè, se
1: no,
0: dici...
1: no, Chiara, potendo scegliere, scusa, scaldi i calzini o le mutande? È importante. Io.
0: O il reggiseno magari anche, cioè,
1: No, il reggiseno non è uno di quello. Basta, a parte che il reggiseno ormai basta, è passato, non si usa più.
0: Cosa vuol dire che non si usa più?
2: Arianna, no, giustamente, scherzo. Cosa dice? Guarda un po' e leggi, Arianna da Padova.
0: Meglio scaldare i calzini e la canottiera sul termosifone.
1: Termosifone.
2: Vabbè, però, raga, le donne, cioè, nel senso, non possono capire perché noi vogliamo averla al caldo.
0: Perché le donne lo sanno?
2: Le donne lo sanno.
1: Però, effettivamente, io, ecco, ha ragione lei. Anche io, forse, scalderei la canottiera perché così hai il pancino al caldo.
0: Ah, per la pancia, giustamente.
1: Per la pancia. Cioè, voi vedi, vedi come siamo diverse. Voi mettete, ma sarà forse un bisogno ancestrale che voi mettete al caldo i gioielli e noi mettiamo al caldo la pancia? Sarà forse la natura?
0: Ragazzi, stamattina abbiamo degenerato in maniera importante.
1: Enrico, sì, Enrico, dica. Non te ne andare. Non andare in ferie. Le ferie sono sopravvalutate.
0: Se continuiamo a fare questi discorsi, io ci resto con voi, eh?
1: Ma facciamoli, guarda, fino alle 9 abbiamo tempo.

0: Family Beach Club. Noi siamo la family. Noi siamo la
1: family. Spot. Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè, bevi lo buono.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Compra

0: Flamenco Paranoia su Radio Company nella Family, e adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company. C'è lo sfigometro.
0: Ariete, boom di energia, sarete invincibili, sfruttate questa carica positiva per affrontare le sfide quotidiane. E attenzione solo ai magari contrasti con i parenti e le persone con modi di pensare diversi dal vostro. Sfigometro meno 20, rotometro 90%. Toro, negoziazioni in corso, preparate la vostra pazienza e puntate sulla risoluzione di questioni legali. Questa pausa di Ferragosto che c'è stata, o comunque di vacanze, vi ha portato e vi porterà delle risposte. Sfigometro meno 18, rotometro 79%.
2: Raga!
0: Gemelli, la luna vi coccola, la settimana sarà migliore se prendete tutto con calma, quindi rilassatevi e rasserenate la mente. Sfigometro meno 18, rotometro 89%.
3: Carlotta, svegliati!
0: Sì. Cancro, Venere neutrale, ma sorprese in arrivo. Non abbiate paura di amare intensamente e vivere la passione al massimo. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
2: Tutti insieme!
0: Leone, giornata sottotono, controllate le emozioni, avete fatto forse un po' troppe begorde negli ultimi tempi. Sfigometro meno 14, rotometro 36%.
2: Ma che cazzo sei, amica?
0: Perfetto, bravi, complimenti tutti e due. Vergine, Venere neutrale, concentrazione altrove, recuperate serenità in famiglia e risolvete le differenze con il cuore. Sfigometro meno 13, rotometro 60%.

0: Good Old Days. Su Radio Company, nella family, amici, ormai è tempo di salutarci, quasi dobbiamo salutare più che altro Sisma, ahimè, purtroppo, che se ne va in ferie. Piccola pausa, torniamo tra poco.
1: La Family Beach Club.

terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: ci rimane che, non mi rimane che salutarvi. Vi do appuntamento questa sera con Wallow and Live. Ciao Carlotta, grazie,
1: Sì, ci mancherai.
0: Sei con Joe.
1: Oh ragazzi, domani è il compleanno di Sisma. Anche Pacini allora lo sa.
2: Noi lo facciamo così.
0: Vuoi alzare la sigla?
1: Veramente. Vabbè, vi lasciamo con Viviana, noi torniamo domani.
0: Ciao ragazzi, un abbraccio.
1: Sono le 9 un minuto, ciao.
3: Radio Company Time.
4: Company Breaking News.
5: Ucraina, altra notte di raid russi, almeno 10 morti e 18 feriti nella regione di Kharkiv, 2 morti e 6 feriti a Zaporizhia. Attacchi anche da Kiev su Mosca, centinaia di droni sono stati lanciati. L'ex ministro della difesa ucraina Fedorov intanto chiede nuove elezioni. Ancora femminicidi a Colleferro in provincia di Roma, un 69enne ha ucciso a coltellate la moglie 50enne. A Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, una donna di 72 anni è uccisa a colpi di pietra, al vaglio la posizione del marito. Sta meglio Yael Trepi, il calciatore del Cagliari che il 16 agosto ha rischiato di annegare in una piscina, ricoverato in terapia intensiva a Sassari, è vigile e collaborante e non presenta deficit neurologici evidenti. Calciomercato, i colpi delle big a 3 giorni dal via alla Serie A, la Juventus ufficializza per la porta vicario, al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira, la Roma dà il benvenuto al 19enne portoghese Rodrigo Mora, Inter in pressing su Liverpool per Curtis Jones. Si svolgeranno stamattina a Roma i funerali di Fulvio Lucisano, uno dei più importanti produttori cinematografici e televisivi, morto ieri a 98 anni. La celebrazione alle 10.30 presso la chiesa di Santa Maria del Popolo, in Piazza del Popolo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company.
8: Torno a scuola con McDonald's, non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

tutti coloro che erano lì in provincia di Avellino, tanti del posto, tanti che sono venuti da fuori apposta per vedere, insomma, per partecipare, per fare festa, perché l'estate non è finita, non ci mettiamo.

sanno che si avvicina, che il countdown è cominciato per tornare sui banchi di scuola. No, no, è il 19 agosto e noi ce la vogliamo vivere fino alla fine questa stagione rovente, caliente. Come va? Come state? Dai che è mercoledì, saluto Gianluca Pacini che è in regia. Mercoledì, buongiorno. Buongiorno, quindi siamo a metà settimana, siamo on top dello scivolo e lo sapete che cosa succede di mercoledì? È tornata la corrida! Sì, siete pronti a sbizzarrirvi, a rinfrescarci con le vostre freddure, con le vostre barzellette, ma possono essere anche poesie, reminiscenze di cose che avevate imparato a scuola, appunto, parlando proprio di questo. Aiuto, aiuto, no, no, allontaniamo il pensiero della scuola. E poi, se volete, anche canzoni, potete cantare quella che per voi è la canzone dell'estate, fare imitazioni, rumori, mandateci il vostro vocale, la vostra performance al 333-2688-688, ci aspettiamo come sempre grandi cose. Adesso iniziamo, c'è Madonna, Danzetteria su Radio.

ovvero in Sardegna, e si è visto un video che ha girato, che è diventato virale, in cui ballava e cantava insieme a Matteo Renzi, ex premier, e Domenico Dolce, lo stilista. Katy Perry, grandissima, che viene spesso dalle nostre parti. Ma io volevo sapere da voi, a proposito di estate e a proposito di cose che potrebbero essere considerate un po' cafone, per voi chi è il cafone da spiaggia? Quello che fa cosa? Magari l'avete incontrato anche ora che siete andati in vacanza, quello a fianco a voi, e dite: madonna mia, ma non se ne può più, parla troppo con una voce troppo alta al telefono. Ma vuoi abbassare la voce, che io devo fare la siesta, il riposino, eh?

0: cafoni. Se vi va, ci dite le cafonate che avete visto, che avete subito sulla spiaggia, o quelle che per voi sono delle cafonate on the beach, al 333-2688-688 con un messaggio o con un vocale. Tra poco ne parliamo.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

amici, Addicted to You su Radio Company, in questo mercoledì mattina. Ciao a tutti, matti del mattinè in giro per l'Italia, da nord a sud, da est a ovest. Anche ieri a Rotondi, provincia di Avellino, per la nostra grande festa Radio Company, perché il tour Radio Company continua. Eravate in tanti e in tanti, sia di lì che persone che sono arrivate da fuori apposta per vederci. Quindi grazie, grazie a voi, Luca Bravi, Umberto Finelli. Io vi racconterò altre feste che faremo anche nei prossimi giorni, quindi state con noi fino alle 11, cari matti del mattinè. Allora, quest'estate non è assolutamente finita, nonostante comincino, anzi già da un po', a bombardarci di pubblicità per quanto riguarda compra l'astuccio, il rientro a scuola e lo zaino e la cartella, che erano quelle che almeno a me angosciavano tantissimo, perché io vorrei che l'estate non finisse mai. Lo so che tanti di voi non vedono l'ora che finisca, soprattutto perché è stata molto calda. Vabbè, con qualche temperatura, con qualche grado in meno, si potrebbe fare secondo me un 365 giorni l'anno. C'è però anche un turismo considerato molto cafonal anche in quest'estate, c'è chi si è fatto riconoscere. Allora, qualcuno ha trasformato una piazzola per l'elisoccorso in un lettino da spiaggia, cioè praticamente l'elicottero non poteva atterrare perché c'erano questi spaparanzati sdraiati a prendere il sole. Ok, perfetto, a una certa si saranno spostati, no, se no diventa un problema. C'è chi ha affrontato le Dolomiti in infradito, ma veramente, questo però diventa più che altro pericoloso per voi, perché voglio dire, le strade di montagna sono sterrate, frastagliate, con l'infradito è un attimo che ti fai male. E ancora c'è chi ha scalato una montagna di 2300 metri solo per mangiare un krafen. L'avete vista? Questa fila chilometrica di gente in attesa del krafen? Eh sì, perché è diventata virale, solo per mangiarlo. E anche loro, voglio dire, hanno creato un po' di disagio, perché in genere chi va in montagna lo fa per rilassarsi, per godersi un po' di relax, di tranquillità, lontano dalla calca, dalla folla che magari troviamo invece sulle spiagge. Niente, anche lì la pace, cari miei, è finita. 40 minuti per fotografare poi soprattutto il bombolone con le Dolomiti dietro. C'è di peggio, ovviamente mozziconi, plastica, rifiuti che restano sulla spiaggia. In Sardegna c'è sempre il furbetto che si porta via pezzi proprio di costa, sabbia, conchiglie. Com'è stata la vacanza? Ma bella, dai, mi sono portato un piccolo souvenir, un piccolo ricordino, mezzo metro di spiaggia, ok. E poi a Venezia quel ragazzo che si è arrampicato sul tetto di un vaporetto per farsi riprendere su TikTok. Vabbè, state arrivando con i vostri messaggi al 333 2688 688, quello che considerate cafonal in spiaggia.

0: Massima Leonessa è tornata sul palco dopo l'infortunio con le stampelle, ma comunque c'era e ha cantato in Sicilia. Veramente una forza della natura, confermato anche il concerto che farà il 30 di agosto a Vicenza in Piazza dei Signori. Allora, noi stiamo parlando di quei comportamenti cafonal che spesso ci tocca vedere in spiaggia, ma non solo, anche in montagna. C'è chi scrive tra i matti del mattinè: io non trovo per nulla cafone, Elisa ci scrive, chi mangia in spiaggia? Anzi, secondo me sono di compagnia, amichevoli. Meno male, dai, perché l'ho fatto anch'io quest'estate a Ferragosto con le signore. Non lo facevo da un sacco di tempo, però al sud è un po' tradizione, dai. Ci becchiamo tutte in spiaggia, le vicine dell'ombrellone, ognuno porta qualcosa. Io ovviamente nulla, riesco sempre a sfangarla. Ci sono signore a cui farei un applauso, che hanno preparato con 50 gradi all'ombra più il forno, quindi calore su calore, i panzerotti fatti in casa. Mamma mia, meno male che ci siete voi signori, insalata di riso, di tutto di più. Quindi grazie per non trovare cafone questa pratica molto utilizzata al sud. Semmai diventano cafoni se non puliscono dove mangiano, se fanno rutti a ruota libera, si ubriacano e soprattutto fumano con i vari divieti. Beh, questo sicuramente è una roba da cafoni, ma quattro stagioni, non solo d'estate. E ancora, ciao, per quanto riguarda la fila dei Krafen, non in spiaggia ma in montagna, le orde di merenderos. Ah sì, si chiamano così i merenderos, quelli che mangiano, che vanno a cercare cose da mangiare anche in montagna. Ah, non lo sapevo, ce ne sono tanti. Va bene, c'è chi dice che quelli che sono andati a cercare i Krafen, col cavolo che l'hanno scalata la montagna, hanno preso la seggiovia, se lo sono mangiato e sono tornati indietro. Ma non ci credo, neanche a fare due passi, ragazzi, quantomeno lo smaltite quel bombolone. Va bene, se volete continuate a dirci quelle che sono le cose che vi fanno innervosire in spiaggia perché le considerate cafone, al 333-2688-688.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.
2: Ucraina, altra notte di raid russi, almeno 10 morti e 18 feriti nella regione di Kharkiv, 2 morti e 6 feriti a Zaporizhia. Attacchi anche da Kiev su Mosca, centinaia di droni sono stati lanciati. L'ex ministro della difesa ucraina Fedorov intanto chiede nuove elezioni. Ancora femminicidi a Colleferro in provincia di Roma, un 69enne ha ucciso a coltellate la moglie 50enne. A Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, una donna di 72 anni è uccisa a colpi di pietra, al vaglio la posizione del marito. Sta meglio Yair Trepi, il calciatore del Cagliari che il 16 agosto ha rischiato di annegare in una piscina, ricoverato in terapia intensiva a Sassari, è vigile e collaborante e non presenta deficit neurologici evidenti. Calciomercato, i colpi delle big a 3 giorni dal via alla Serie A, la Juventus ufficializza per la porta vicario, al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira, la Roma dà il benvenuto al 19enne portoghese Rodrigo Mora, Inter in pressing su Liverpool per Curtis Jones. Si svolgeranno stamattina a Roma i funerali di Fulvio Lucisano, uno dei più importanti produttori cinematografici e televisivi, morto ieri a 98 anni. Le celebrazioni alle 10.30 presso la chiesa di Santa Maria del Popolo, in Piazza del Popolo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
4: a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: stabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Combank!

il fatto che vediamo un sacco di cafoni in giro per le spiagge. Cafoni che, a dirla tutta, potremmo proprio essere noi, perché magari una di queste cose una volta nella vita l'abbiamo fatte. Io ho dichiarato di aver fatto il pranzo in spiaggia con quelle cose tipiche che però mangi a casa, cioè tipo i panzerotti, l'insalata di riso, non con il paninetto, con il tramezzino. Però una matta del mattino ha detto: no, non lo considero cafone. Meno male, l'ho scampata, almeno da

parcheggiare praticamente, ma non fronte mare, cioè quasi dentro l'acqua. Lui si è parcheggiato così tranquillamente in una delle calette più belle, come se si trattasse di un garage o di un posto auto privato. Vabbè, ma che mi frega, dai, io la piazzo lì, non so dove metterla, scusate. Beh, chiaramente c'è stata la sanzione perché ha violato tutta una serie di regole, fino a 619 euro di multa per aver violato il codice della navigazione, e poi il regolamento comunale, il codice della strada, insomma l'ha pagata veramente cara. Forse era meglio se andava a piedi o se la parcheggiava magari

Cioè lui non ha mollato l'ombrellone, se l'è portato dentro l'acqua, e ci sono queste foto che girano, che fanno molto ridere, di lui che è lì che prende praticamente l'ombra stando però nell'acqua, bello sereno, tranquillo. Posso dire che

da questi checcafoni. E poi ci sono quelle persone, e le troviamo in Italia ma non solo, che lasciano il loro telo e il loro asciugamano e se ne vanno perché loro si prenotano il posto. L'avete mai fatta questa cosa qui? E vi chiedo, secondo voi in Europa chi sono quelli che lo fanno di più, cioè che prenotano il posto, poi se ne vanno, magari lo

0: ragazzi, questo è un argomento estremamente interessante, perché dare un nome a un figlio è una grande responsabilità.
1: È vero.
0: Perché poi se lo porti dietro tutta la vita, e quindi cerchiamo di dare dei nomi sobri, non dei nomi che non c'entrano un cazzo. Quindi preferisco delle volte dei nomi tradizionali a dei nomi inventati solo perché magari è una serie televisiva, o perché preferivi il tuo profumo migliore, o per altre cose. Quindi secondo il mio punto di vista il nome è importante. Poi ci sono, è vero, i nomi rispecchiano le persone, sì, perché i Kevin sono tutti dei rompicoglioni, per esempio.
1: Ma dai,
0: le Chanel, per dirti, sono tutte quelle che se la tirano.
1: Ma quante ne conoscerai?
0: Con la pizza sotto il naso, sono così. Tu vedi subito i bambini, anche il Tommaso lo vedi, è quello che era un piccoglione che vuole sapere tutto di tutti.
2: È vero.
0: Così. Io mi ricordo il mio nome, Elia, quando c'ero io bambino, non c'era un cazzo di nessuno che si chiamava Elia. E sono rimasto 25 anni traumatizzato. Cioè, poi pian piano i nomi sono rientrati di nuovo, ma se no un casino. Quindi allora, è importante dare il nome giusto.
1: Allora, una cosa alla volta. Intanto tutti i Kevin e tutte le Chanel non è che ne conoscerai a pacchi, non
2: ma
1: conoscerai
2: magari,
1: tutte le Chanel del mondo.
2: Dove vive lui? C'è stata proprio
1: certo,
2: questa epidemia.
1: Monte Belluna, Chanel pieno così.
2: Cioè, vanno tutti a fare shopping.
1: Certo. E poi qua in realtà è un caso inverso. Molto probabilmente non è il bambino che rispecchia, non è il nome che rispecchia la personalità del bambino, e viceversa. Una bambina che si chiama Chanel, per forza di cose a una certa età diventerà tutta così, perché mi chiamo Chanel.
2: Boy,
1: ma non è viceversa,
2: sì,
1: capito?
2: Anche perché è brutto dire, cioè, come ti chiami? Chanel.
1: Cioè, con la S C A.
2: Chanel.
1: Perché poi c'è anche tutta quella cosa lì.
2: È vero.
1: I Kevin con CH.
2: È vero.
1: Però anche lì
2: a meno che per ora non li chiamino Kevin, però.
1: Che brutto, Kevin. O Jonathan con la G. È che ci sono dei casi in cui il nome magari in inglese suona meglio che in italiano, ti piace di più, magari, che ne so, Giovanni non mi piace, preferisco John. Ok, non è vero, però è un esempio.
2: Certo.
1: E quindi decido di chiamare mio figlio John. Però ripeto, magari siamo di Rese Pio X e di cognome. No!
2: La provincia di Treviso.
1: No, però magari di cognome faccio. Non lo so. Crostolini. John Crostolini.
2: Ma ci sta, ti ho detto. Sembra sempre uno della Little Italy, del cioè ristorante italiano New York. È quello.
3: Su Radio Company. Snack.
4: Come on!
3: L'estate da mordere. Spot.

0: Angel Ultranate con Moving to the Sun, il nostro successo del presente. Poco prima abbiamo ascoltato dal passato Raf con Self Control. Ci è arrivato un messaggio.
1: Bello, bel messaggio. Io mi chiamo Azzurra, ho quasi 52 anni e non ho capito qual era la domanda.
0: Azzurra, non abbiamo fatto nessuna domanda, stavamo solo chiacchierando. E adesso ci fermiamo anche qualche istante, ci prendiamo un minutino, alziamo le braccia, ringraziamo il Signore. E sono le 12.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Teheran valuta attacco a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare gli attacchi, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran. Senza sosta i raid di droni sul fronte russo-ucraino, 4 morti stamattina in un attacco russo contro un autobus a Kherson, sul Mar Nero colpite navi e infrastrutture portuali, 3 vittime in un attacco ucraino nella regione di Lugansk. Il GIP di Bari ha convalidato l'arresto del 42enne Elvis Metvelai, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano. La donna era stata lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove un 69enne ha ucciso con 4 coltellate la moglie. Fermato, ha immediatamente confessato. Avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli, un bambino di 9 anni. Ritrovato dopo più di 2 giorni di ricerche il relitto dell'ultraleggero, scomparso domenica mattina nel Cosentino. Come si temeva, sono morte le 2 persone a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, 55 anni. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Company.
8: Radio Company. Che passa?
9: No, per quello.

0: tonto. Allora, cominciamo la seconda ora. Abbiamo parlato finora di nomi, sì. Cioè, e anche il fatto di dire scegliere il nome per il proprio figlio o per la propria figlia è una responsabilità, perché se lo dovrà portare per tutta la vita.
1: Soprattutto,
0: è vero che dopo uno può anche cambiarlo, però non è un passo facile cambiare il proprio nome, la propria storia, la storia della propria famiglia. Insomma, non è una cosa così all'acqua di rose.
1: Non è una cosa all'acqua di rose, bisogna starci attenti, soprattutto perché sembra che le ultime generazioni ti giudichino di brutto in base al tuo nome, quindi tu genitore hai una responsabilità gigantesca.
0: Ed è facile quando almeno devi sceglierne uno alla volta.
1: Sì, uno. Fai due. Soprattutto poi, se magari sono un maschio e una femmina, pure più facile.
0: Se sono due maschi, Castore e Polluccio, è fatta.
1: Sì, Castorino. Castorino,
0: no,
1: va
0: Castorino
1: bene.
0: Castorino non si può.
1: Vabbè, carini. Poi quello che si chiama Rino, anche quello che si chiama Casto. Non ci manca il nome. Vabbè, comunque, tutto questo per dirvi che uno, due, anche facile, o almeno uno alla volta, ok, ce la possiamo fare, ma... Notizia di pochi giorni fa, hanno compiuto tutti 5 anni.
0: Sì.
1: Di chi sto parlando? Dei 9 gemelli che sono nati nel 2021.
0: Mamma mia, 9?
1: 9 gemelli nati da una mamma di 25 anni, tra l'altro giovanissima. Oh, il suo compagno Terminator.
0: No, vabbè, ma voglio dire, magari aveva fatto una cura per la fertilità, a volte succede.
1: Sì, ma 9 sono molti.
0: Sono tanti.
1: 9 sono tanti, e dove ti stanno nella pancia 9 bambini non ne ho la più pallida idea. Ci ha fatto molto ridere il titolo di questo articolo, perché dice: partorisce 9 gemelli contemporaneamente.
0: Ma come fa? Povera donna. Tutte ste teste.
1: Tutte lì, un alveare, tutti insieme.
0: Vai, oh, via il dente, via il dolore.
1: Comunque, a parte la notizia, sono sopravvissuti comunque tutti senza nessuna complicazione.
0: Bene,
1: quindi siamo tutti felici per questa cosa. Le foto sono meravigliose, i bambini sono bellissimi. Ma come cavolo li chiami 9 gemelli?
0: No, anche perché, voglio dire, ci saranno sicuramente dei nomi che stanno sulle scatole o al padre o alla madre, capisci?
1: È già difficile trovare l'accordo
0: mamma
1: per uno.
0: Mia.
1: Figura, io li chiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cioè, a 8 gli va anche bene.
0: Beh, 8,
1: perché
0: sì.
1: 8 è anche
0: vabbè,
1: un
0: ma
1: nome.
0: Lì puoi anche chiamarlo quello, Ottavio. Sai,
1: ecco, quello che si chiama 4. Magari non è il massimo, però è l'unica che mi viene in mente.
0: Sì, è l'unico sempre seduto, il 4, perché? È la forma del numero.
1: Ah, tutti nascono della forma del proprio numero. Purini, anche il 3 è in difficoltà.
0: No, beh, ma voglio dire, bello sciolto il 3, per fare la cosa. Il 5 fa la ballerina.
1: Per favore, fermati qui.

0: Twins, Tones and I con Gone Gone Gone, le 12:12. Hai visto quanta fortuna oggi? L'ora prima le 11:11, adesso le 12:12 e 12 secondi nello specifico, quindi...
1: Dai, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
2: Su Radio Company, come on! L'estate da mordere.

0: of Chinatown. Allora, c'è anche un altro risvolto riguardo i nomi, poi ovviamente concluderemo l'argomento.
1: Sì.
0: Sentiamo questo messaggio.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora, io ho due figli, cioè praticamente ho Giulia e Riccardo. Per me sono i nomi più belli, sono belli da piccoli, da medi e da grandi.
1: Vedi.
2: Poi in particolare Giulia mi è sempre piaciuto, anche da ragazzina e tutto. E per me sono i nomi più belli, sia in tutto. Ecco.
0: Va bene,
2: ciao, buona giornata.
0: Ci fa molto piacere che tu non ti sia pentita, perché ci sono anche dei casi in cui qualcuno si pente.
1: Ma con Giulia come puoi mai pentirti?
0: No, è proprio con Giulia che uno si pente.
1: Non è vero. Non è vero. È un nome, è vero, che soprattutto negli anni 90, credo.
0: Mamma mia.
1: Probabilmente grazie a Vasco, grazie o a causa di Vasco e di tutte le canzoni su Giulia, Giulia, Giulia, Giulia, c'è stato il boom di Giulie, ma per fortuna è uno dei nomi, se non il nome più bello del mondo.
0: Sono delle ombre anche nei grandi, grandi cantautori.

0: lo
1: sei
0: sapevo.
1: Molesto. Sei
0: ma cos'è
1: molesto.
0: Questa versione? Mamma
1: allora,
0: mia.
1: Sono andati a fare una ricerchina di tutte le canzoni dedicate a una qualche Giulia o comunque che contengono il nome Giulia. Al loro interno sarete felici di sapere che sono 247.
0: Sono tantissime, tantissime.
1: Sì. Giulia Gianni Togni 1984. Brava Giulia, mi sto strozzando.
0: Vai.
1: Brava, mi sto strozzando e vai, mi
0: sì,
1: dici.
0: Sì, sì.
1: Parla
0: no,
1: tu.
0: No, poi c'è Vasco Rossi, brava Giulia. I pinguini tattici nucleari, Giulia, le vibrazioni dedicato a te.
1: Giulia Antonello Venditti,
0: sì,
1: 1978. Giulia Fabio Concato, 1993. Giulia Statuto, 2002. Giulia DJ Lasa e Dimatic, quella che stiamo ascoltando adesso,
0: sì.
1: Che onestamente è una versione un po'.
0: Sì, è un po' così.
1: Così.
0: Ma poi
1: se
0: anche
1: vogliamo...
0: i Pooh, Giulia si sposa.
1: Giulia si sposa. Se vogliamo andare internazionali a Giulia con la J o anche detta Giulia, abbiamo i Beatles 1968, Chris Rea dal 93, Giulia.
0: Ma una... anche il FIBA, Mistero di Giulia, cioè, no?
1: Sì, è vero. Poi più recenti, Irama, Blanco, i Pinguini Tattici Nucleari, Giulia Dream, i Pink Floyd, Giulia. Ma... di Rod Stewart.
0: Bellissima anche Giulia, Giulia di Stefano Nosei, che è molto bella. Quindi voglio di Van Graziani, Le Mani di Giulia.
1: E poi Giulia di Francesco Nuti.
0: Ah,
1: signori,
0: bella.
1: Secondo me quella
0: sì,
1: è la canzone,
0: sì,
1: una
0: sì,
1: delle
0: sì.
1: canzoni più belle del mondo.
0: Quindi vedi, adesso basta, adesso Giulia ha dato.
1: Basta. Fine. Guarda, approfittiamo, dato che stiamo facendo un
0: sì.
1: po' di cacciara, approfittiamo di fare gli auguri a Danilo. Chi è Danilo?
0: Danilo ha detto Giulia,
1: Danilo!
0: Probabilmente, non lo sappiamo.
1: Ci ascolta da Erchi in provincia di Brindisi e oggi compie 27 anni.
0: Danilo,
1: auguri Danilo! Avviseremo,
0: Danilo.
1: Avviseremo le vibrazioni Gianni Togni, Lit Fiba, Francesco Nuti, Rod Stewart, Pink Floyd, Irama di fare anche una canzone dedicata a Danilo.
0: Danilo poi in America poi diventa Danilo, però
1: Danilo, scritto con TH, Danilo.
0: Invece che Giulia diventa Danilo.
1: Su Radio Company.
2: Come on! L'estate da mordere.
3: Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh col numero 44 segnato sulla fronte delle forze israeliane dopo essere stato fermato in un blitz. L'esercito di Tel Aviv ammette si tratta di un'azione grave. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese, all'alba segnalate demolizioni. Lo stretto di Hormuz al centro dello scontro tra Stati Uniti e Iran, Trump ne rivendica la sovranità, illusioni risponde Teheran e intanto avverte i paesi del Golfo, una collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Migranti, Faduma, la 22enne somala che oggi doveva essere rimandata in Italia, resta in Germania, è stata accolta da una comunità evangelica. Intanto la Svizzera fa sapere che da fine agosto riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo approdati sulle nostre coste. Tennis, Musetti batte in 2-7 lo statunitense Zheng e accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Affronterà il portoghese Faria, ottavi anche per Cobolli opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Company.

0: Conrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disco. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: questo meraviglioso successo,
1: sì, di
0: Jennifer
1: anno?
0: Lopez, del 2007, se non sbaglio.
1: Ma sei veramente forte, sei veramente un professionista.
0: Allora,
1: Leonardo,
0: me lo merito io il buono.
1: Prego.
0: Da 50 euro.
2: Allora, non esagerare.
3: Snackpot, che buono!
0: 5 euro.
1: Ma neanche.
0: Neanche.
1: Lascia, anzi, diamo a Cesare quel che è di Cesare. E Cesare oggi potrebbe essere uno di voi o una di voi. In caso sarà la Cesara.
0: La Cesara.
1: 50 euro, 50 euro, amici, sono in palio per voi sotto forma ovviamente di buono spesa da spendere in una di tutte le sedi dei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervu.
0: Quando vi recate nei supermercati che vi abbiamo appena elencato, i nostri supermercati amici, andate a cercare anche i prodotti che rientrano all'interno del progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono identificati con un bollino giallo. Di cosa si tratta? Sono tutti i prodotti che fanno parte delle eccellenze delle regioni proprio Veneto e Friuli Venezia Giulia. Anche un modo per conoscerli, questi prodotti, no? Perché comunque sono legati alla tradizione e alla cultura del territorio.
1: Certo, potete portarvi a casa il buono spesa giocando al gioco che facciamo ogni giorno. Le istruzioni sono semplici. Basta mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta, amigos e amigas, a questa domanda. Gianluca Pacini, suspense.
0: Mamma mia, non è suspense questa.
1: Ah, è un film di Christopher Nolan.
0: Infatti, più o meno sembrava
1: sta
0: veramente
1: atterrando una navicella spaziale.
0: Mamma mia, cos'è il finale di tutti i Marvel?
1: Dai, ecco. Vai con la domanda.
0: Allora, la domanda è questa: quale tra questi cereali o pseudo cereali è tradizionalmente alla base della arepa, che è una focaccia sudamericana? Opzioni di risposta: A, quinoa; B, segale; C, mais.

0: universo, quello dei pinguini tattici nucleari in sorry scusa lo sento, è arrivato il momento, amici e amiche, signore e signori, di premiare un fortunato o una fortunata che si porta a casa oggi il buono spesa di 50 euro, lo ricordiamo, da spendere ovviamente in tutti i supermercati amici di Radio Company, che sono i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
1: Allora andiamo a... ero acceso, mi sono spento. Allora andiamo a fare la verifica, perché effettivamente parlavamo della repa.
0: Io non ho idea di che cosa sia. Allora, è un genere musicale?
1: È una focaccina.
0: Faccio la repa.
1: È una piccola focaccina tipica del Sud America, ma anche del Centro America.
0: Sì.
1: Viene chiamata arepa, pure erepa o pupusa o gordita. Insomma, magari
0: ecco, la pupusa non è, non è carino.
1: Praticamente, avete presente le tigelle?
0: No.
1: Le tigelle modenesi, bolognesi, no. Quelle le tigelle, insomma.
0: Non guardatemi tutti in studio con questa faccia, come a dire, da dove vieni?
1: È un po'
0: le
1: più
0: focaccine.
1: Alta. No, non è la stessa

0: questa cosa. Barbara, Barbara di Padova.
1: Barbara,
0: sei tu a portarti a casa il buono. Adesso ti è arrivato il messaggio e sarai anche richiamata dalla nostra Alessandra del Centralone.
1: Tutti gli altri no problem, ritentate domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
0: Egidio Ferrante, è il tuo momento. Adesso sentiremo da te in anteprima i titoli principali di Company News, con in primo piano il Medio Oriente.
4: Sì, con le nuove minacce di Teheran. L'Iran valuta raid a basi statunitensi in Europa. Kiev, perquisizioni nello staff di Zelensky. Ritrovato l'ultraleggero precipitato nel Cosentino, due le vittime. Eurozona, inflazione in aumento. Poi parleremo del sisma di 10 anni fa in centro Italia, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.
1: Salida del vuelo con destino alla

0: Japan per il presente, Carol G. Manu Chao con Viajando por el Mundo.
1: Scusa, Carol?
0: Mamma mia, mi pareva bene.
1: Non avevo
0: sentito anche Carol G, vero Egidio Ferrante? Brava.
1: Che bello, mi eri mancato Egidio Ferrante. Nessuno mi faceva i complimenti per i scatarramenti.
0: No, è brava Carol G.
1: Pensavo, guarda.
0: È come Dua Lipa, brava. Come Rihanna.
1: Me ne vado.
0: Brava.
1: Me ne vado, non saluto neanche. Ciao.
0: Ciao a tutti, noi ci ritroviamo domani dalle 11 all'1. Giulipego Leo e Gianluca Pacini.
1: Ecco, ci sei anche domani. È inutile, Egidio Ferrante, che ti fai perdonare, guarda, dopo questa.
2: Snack con Leo e Giulipego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Dillo tu, io me ne sto andando.
0: Non è che segna l'orario, fanno dove sono le 13 in punto.
1: Ciao.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. L'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Secondo fonti vicine al regime, citate dal Financial Times, tra i paesi nel mirino ci sarebbero Bulgaria e Cipro. Teheran avrebbe anche esaminato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Paesi del Golfo non aiutino gli Stati Uniti, l'avvertimento di Teheran. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina ha avviato perquisizioni nelle abitazioni del vice capo di gabinetto presidenziale di un membro del Parlamento. Nel frattempo le forze russe hanno colpito Zaporizhia con droni nella notte, causando una vittima e 6 feriti. Un altro attacco a Kherson ha visto un drone russo colpire un minibus. Il bilancio è di 4 morti e 4 feriti. L'inflazione nell'Eurozona ha registrato un aumento a luglio, raggiungendo il 2,9% rispetto al 2,8% di giugno. Questo dato è stato confermato da Eurostat. Anche nell'intera Unione Europea si è osservata una crescita con l'indice che è passato al 3% dal precedente 2,9%. In Italia l'inflazione a luglio si è attestata al 2,9%, mostrando un lieve calo rispetto a giugno. L'ultraleggero scomparso domenica mattina è stato individuato nell'area montana di Laghicello, tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano, Cosenza. I due occupanti, una coppia di avvocati di 64 e 55 anni, hanno perso la vita nell'incidente. I due erano in vacanza in Sicilia, erano partiti il 16 agosto da Capo d'Orlando, diretti a Sibari. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo di Elvis Metvelai, 42enne albanese, ritenuto responsabile del femminicidio di Ornella Forastefano, 46 anni. La donna fu trovata agonizzante il 16 agosto davanti all'ospedale di Trevisacce, Cosenza, deceduta per gravi ferite. L'uomo è stato fermato al porto di Bari mentre tentava di rientrare nel suo paese. La polizia ha arrestato un cittadino nigeriano di 27 anni alla stazione Roma Termini. L'uomo, regolare e incensurato, nascondeva nello zaino quasi 8 kg di cocaina ed eroina per un valore stimato di oltre 1 milione di euro. Il sequestro è avvenuto durante un controllo di routine su un treno ad alta velocità diretto a sud. 10 anni dopo il terremoto del centro Italia, 2 interventi pubblici su 3 non hanno ancora avviato il cantiere, e quanto emerge da un'analisi di ActionAid che ha studiato lo stato della ricostruzione dell'edilizia pubblica nei territori colpiti. Un quadro deficitario, come ci conferma Patrizia Caruso, responsabile unità e resilienza di ActionAid.
6: La situazione è in forte ritardo, soprattutto se partiamo dalla cifra principale, che è 10 anni. Sono passati 10 anni da queste scuole di terremoto, sono stati fatti dei passi avanti, ma se si guarda al tempo totale trascorso, 2 cantieri su 3 relativi alle opere pubbliche non sono stati aperti. Stiamo parlando di scuole, municipi, strutture sanitarie, strutture sociosanitarie. Stiamo parlando di quello che permette a una comunità e alle persone di vivere una vita in territorio, immaginare un proprio futuro. Parliamo innanzitutto di un sisma che ha coinvolto 4 regioni. Prevalentemente in queste regioni ha coinvolto quelle che chiamiamo aree interne, quindi comunque piccoli comuni situati in aree montane che già soffrivano i problemi che tutte le aree interne del nostro paese soffrono. In più parliamo appunto di 4 regioni diverse, parliamo di una pandemia che chiaramente ha avuto una sua influenza. Parliamo anche di un avvicendamento importante in governi, cioè solo nei primi 4 anni si sono andati a succedere 4 diversi governi, 4 diversi commissari alla ricostruzione, e tutto questo in assenza di, al tempo, un quadro normativo che in qualche modo avesse già una strada tracciata per quando avviene un disastro nel nostro paese e si deve avviare una ricostruzione. La legge per la ricostruzione è stata approvata solo lo scorso anno, noi siamo stati tra coloro che hanno prestato di più perché ci fosse.
5: Quali sono le vostre richieste?
6: Chiediamo che i dati relativi alla ricostruzione vengano messi a disposizione di persone, comunità, giornalisti e giornaliste, analisti e analisti di tutti i tipi, e vengano messi a disposizione in un unico luogo, perché attualmente sono dati frammentati dispersi su varie fonti, che permettano quindi sempre in maniera aggiornata, costante, di avere un quadro di come stanno andando le cose.
5: Federacciai, per conto di 14 società, ha presentato una manifestazione di interesse preliminare non vincolante per l'ex Ilva. L'obiettivo è valutare la possibilità di creare una nuova società, una newco, per realizzare un progetto industriale. La proposta inviata dal presidente Antonio Gozzi è improntata alla cautela e chiede approfondimenti per verificare la sostenibilità dell'operazione e l'allocazione dei rischi. La grave crisi in Medio Oriente preoccupa per possibili ripercussioni sui prezzi del carburante. Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, avverte che nei prossimi mesi il costo del gasolio potrebbe raggiungere la soglia dei 3 euro al litro. In autostrada il gasolio in modalità self oggi costa in media 2,178 euro al litro, il prezzo medio self per la benzina è di 2,074 euro. Lungo la rete stradale nazionale la verde in modalità self è pari a 1,997 euro, il gasolio a 2,107 euro. Lo sport tennis. Dopo essere stato per mesi il principale accusatore di Jannik Sinner per via della sospensione dell'alto atesino, Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Mallorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, chiedendo scusa a familiari, sponsor e soprattutto ai giovani che lo seguono. Il meteo al nord variabile con possibili piovaschi in Liguria e dal pomeriggio sera sui settori alpini e prealpini. Al centro stabile soleggiato con qualche isolato piovasco diurno sulle zone interne appenniniche. Al sud tempo prevalentemente soleggiato con possibili temporali pomeridiani sulle aree interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento ovunque. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Pacini. Che a Gianluca Pacini
1: kiss, kiss.
0: Piace molto. Lei si chiama Holly Valance,
1: che aveva rifatto una canzone di un artista turco, mi sembra, all'inizio, no? Aveva ripresa e rifatto.
0: No, sono Holly Valance. Poi
1: che
0: mamma?
1: No, è che lei ha rifatto questa.
0: Lei era turca d'origine.
1: La versione era originale di un altro, eh? Lui, lei ha rifatto.
0: Tu vuoi kebab?
1: No,
0: mangia kebab, buono, no, kebab. Io rotolo te kebab, poi non mangia interessa. Kebab. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Adesso io parlo tutto turco tutto giorno. Sono turco.
2: Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Estate al bagno 13.
0: Ed eccoci qua, bellamente posizionati anche oggi al bagno 13. Sapete, certo, che insomma, se siete al mare, potete venirci a trovare nella nostra postazione. Anzi,
1: come
0: riceviamo
1: no?
0: sempre volentieri delle persone. Devo dirti però che dal giorno 1 che stiamo trasmettendo, sì, che è a fine giugno, qui dal bagno 13, non è venuto nessuno,
1: nessuno a trovarci.
0: Peccato. Come mai, secondo te?
1: Perché secondo me non riescono a collocarlo.
0: Non quello. Ci trovano.
1: Non ci trovano.
0: Metteremo delle frecce. Metteremo delle frecce. E sai che c'è il. Ci sono gli altoparlanti in spiaggia.
1: Sì.
0: Attenzione, il bambino Francesco qua ha un costumino, sì, azzurro, certo, si è perso.
1: Sì.
0: La mamma lo aspetta. Ecco, quella cosa. Noi potremmo dire ogni tanto a quel coso lì.
1: Dal bagno 13.
3: Amici, se avete voglia di godervi l'estate, venite al bagno 13, dove trovate i 2, 3, 4, quelli insomma del Belli Conte 4.0.
1: Che sono Stefano Conte, Daniele Belli e c'è Gianluca Pasceni.
0: Esatto. Giriamo la ruota per capire di quale cacata parleremo oggi, nel senso che ne abbiamo già sparate molte, però una, come dire, diventerà un po' la king di questa giornata. Maestro, giri pure.
2: Dolce.
0: L'ho fatta girare a Gianluca, ti va bene lo stesso?
1: Sì, sì.
0: Boom. Bene. Passami il dolce, per favore.
1: Vediamo se c'è, eccolo qua.
0: Dai tu le cose.
1: Ah, non so perché le lasciano da sta parte.
0: Allora, vediamo un po'. Ah, interessante, interessante. Oggi parliamo di giuochi.
1: Sì.
0: Quando arriva l'estate, adesso insomma è ben avanzata, siamo proprio nel cuore del Ferragosto. Quando arriva l'estate, che cosa succede magicamente?
1: Che ci si butta sotto l'ombrellone.
0: Esatto, e si fanno varie tipologie di giochi. Allora, noi vogliamo sapere se siete i fan di quelli sul cellulare,
1: eh?
0: E quindi passate le giornate su, come il nostro DJ Megalo, che è un dipendente, direi quasi tossico,
1: sì,
0: di una specie di versione di Bubble Bubble.
1: No. Vedi che non sai.
0: Non è Bubble Bubble,
1: no,
0: il suo, cos'è?
1: Anche lui è una versione di King Shot.
0: Ah, King Shot, anche tu giochi a King Shot.
1: Che è una specie di... posso dire, conquista di territorio, di crescita del proprio regno.
0: Mi avete conquistato i maroni, ve lo dico già, perché veramente siete dei
1: Bubble Bubble invece è quello delle palline che
0: quello
1: vengono
0: quello del draghetto
1: rotte.
0: Che sparava le palle. Vabbè, io sono rimasto vintage. Quindi la domanda di oggi è questa. Avete un'app con cui videogiocate sul vostro telefono, oppure, visto che siamo d'estate, siete più favorevoli ai classici giochi da spiaggia tipo le bocce, il burraco, il party a uno o cose
1: secondo
0: simili?
1: Secondo me anche la settimana
0: enigmistica,
1: eh sì.
0: O la
1: poi
0: settimana.
1: Sai che hanno diversi nomi adesso, perché c'è più di qualcuno, non c'è più solo il dominio di
0: no
1: di
0: c'è la settimana enigmistica, il giornale enigmistico,
1: il giornale, sì, sì, sì. Di tutto.
0: Allora la questione è questa: giocate con dei giochini sul cellulare durante l'estate sotto l'ombrellone, insomma quando siete così in momento di relax, oppure siete più favorevoli ai giochi classici di carte, settimane mistiche, bocce, eccetera eccetera. 3332 688 688.

0: Radio Company, questo è il Belli Conte 4.0. Oggi stiamo parlando di giochi in
1: classici
0: generale.
1: Giocini da fare sotto all'ombrellone. Classici giochini da fare sotto l'ombrellone. Come siete più tecnologici, quindi di quelli che si perdono nel cellulare con i propri giochi, o siete di quelli invece cartacei, l'enigmistica in generale?
0: Esatto, dai, oppure giochi di carte, oppure le bocce, oppure i racchetto.
1: A una certa ora ho visto tornei di burracco
0: nel bagno dove vado io regolarmente. Ok. E praticamente la signora Alba, che gestisce questo bagno meraviglioso, molto vintage, è rimasto molto ancorato agli anni 60, ha tutta una zona che ha mantenuto in tonsa, dove ci sono solo dei tavoli, e alle 18 vengono tutti dotati di cosino verde, perché scatta il momento burraco.
1: Però.
0: E tutte le signore e i signori di quel pezzo di litorale lì convergono
1: burracco.
0: E vedi che è pieno di burraco fan, praticamente. Una cosa incredibile, veramente.
1: Bello.
0: Sì, molto bello. Salutiamo la Alba. Detto questo, tra poco torniamo. 333-2688-688. Che tipo di gioco apprezzate? Giochino sul cellulare, da com'è che si chiama il tuo?
1: King Shot.
0: Fino a Bubble o altre cose, oppure giochi classici, veri, reali, cartacei, in varie formule. A tra pochissimo.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.

0: casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Toscano, Amarcord su Radio Company nel Belli Conte 4.0. Relax.
1: Sì, calma. Sono relax. Stavo un attimo guardando, perché devo dire la verità che pensavo di essere molto, ma molto. Dimmi. Pensavo fossero molto più tecnologici.
0: E invece
1: molti dei nostri ascoltatori sono più da proprio relax totale sotto l'ombrellone.
0: Sì.
1: E quindi come giochi stanno.
0: Non fanno niente, dormono.
1: No, con la penna in mano.
0: Con la penna in mano, butta in alto la mano.
1: C'è chi, per esempio, scrive: settimana enigmistica e simili.
0: Ok.
1: Però non.
0: Sì, perché ci sono. Quando arriva l'estate, escono tutte, come dicevi.
1: Ariella dovrebbe essere.
0: Come?
1: No? Ariella.
0: Ariella?
1: Ariella.
0: Cos'è una settimana enigmistica?
1: È lei che si chiama così.
0: Cioè è lei che si chiama così.
1: Poi c'è qualcuno che invece ci ha mandato un messaggio scrivendo: io mi dedico la compilazione, io non sapevo l'esistenza
0: del modello 740.
1: Ma gioco della fortuna.
0: Cos'è?
1: La ruota della fortuna sarà.
0: Cos'è?
1: La ruota della fortuna. C'è una settimana enigmistica legata alla ruota della fortuna?
0: Non lo so. Qui chiediamo il vostro aiuto, l'aiuto da casa. Quindi se ci date delle informazioni.
1: Perché magari c'è qualcuno
0: maggiori.
1: più aggiornato, non lo so. Legato alla ruota della fortuna. Dovremmo avere anche dei messaggi. Sentiamo
0: chi ci abbiamo. Attenzione.
1: Sentiamo l'amico.
2: Ciao ragazzi. Io gioco a due giochi. Hunting Sniper, che è di caccia, è abbastanza vincente, ci sono tornei, ci sono dei gruppi con cui fare tornei di gruppo, è abbastanza bello. Okay. E poi l'altro si chiama Track Manager, che in sostanza hai un'azienda di autotrasporti, devi espanderla, farla andare bene, e non male.
1: No,
2: però se volete un consiglio, giochi di tattica e cose del genere, chiedete intelligenza artificiale, lei saprà. Sempre come aiutarvi. Vedrete che andrà molto avanti e molto bene il gioco senza dover pagare eccessivamente. Ciao!
0: Ho capito.
1: Quindi hai capito, se tu giochi ai giochi di sviluppo che sono quelli più classici sul cellulare, tipo che so, Track Manager, e lui suggerisce.
0: Vuoi essere un camionista?
1: Sì, e vuoi dare. No, vuoi avere un metodo per crescere di più, devi chiedere all'intelligenza artificiale come sviluppare ancora di più il gioco. Capito?
0: Ma io posso chiedere alla AI tipo che mi suggerisca dei giochi?
1: Quello puoi.
0: Provo.
1: Voglio
0: provare live.
1: Ma adesso. Non ci metti anni, secondo me.
0: Magari. Allora, ascolta, ciao chat. Mi suggerisci dei giochi su cui giocare online con delle app gratis e bellissimi?
3: Certo. Allora, sì, ho qualche bella idea.
0: Come cazzo
3: Se parla? Volete giocare tutti insieme da telefono, provate Brawl Stars. Che è super
1: che
3: immediato.
1: È quello che gioca mio figlio.
3: Capisco, è molto famoso. Altrimenti Among Us è ancora divertentissimo. Se vi piace bluffare, accusarvi a vicenda.
1: Bluffare. Among Us.
3: Certo. Se invece volete qualcosa di più strategico, provate Teamfight Tactics mobile. È gratuito e davvero profondo.
0: Oh, finalmente ha detto qualcosa che non conosciamo, perché l'altra erano delle cagate pazzesche. Comunque dai, sentiamo un po' come procede la giornata. Sentiamo chi c'è.

0: Vi sentiamo, dai.
1: Ciao, Baby Conte.
0: Eccola.
1: Io preferisco i giochi cartacei.
0: Ma va?
1: Come le carte.
2: Beh, non
1: tutti
2: è carta,
1: i tipi
2: è
1: di carte, dalla briscola
2: al 3-7.
1: A 1. E la tombola. E Adama, ciabbe di Conte.
2: Ma scusa, la tombola e spiaggia?
3: Tombola e spiaggia? No, questa me la immagino. 7! Io non me l'ho il 31, ho fatto ambo! Cioè, ma come fai a giocare?
2: La tombola e spiaggia? Giochi con.
3: Cioè, devi essere in tanti.
2: 4-5 ombrelloni accanto.
3: Tutti quanti insieme.
2: È uscito il 78!
3: E le gambe delle donne?
2: Terno.
3: No, quello era 77. Le gambe delle donne.
2: 78.
3: La tombola e spiaggia è fantastico. Radio Company. The summer is magic.

0: ragazze. Grande sfida oggi tra i tecnomani versus i, com'è che si potrebbero definire?
1: I cartacei?
0: I classicomani? Sì. I cartomani?
1: Allora c'è Brunilda.
0: Brunilda, da che Ferrara, nome elegante.
1: Da Ferrara.
0: Brunilda.
1: Da Ferrara, che dice: esiste il giornalino e simile settimana enigmistica della ruota della fortuna.
0: Ah,
1: e anche Ariella di prima ci ha mandato la conferma su una rivista mensile ufficiale di enigmistica ispirata al celebre game show televisivo condotto da Jerry Scotti. Mm. Se vuoi ti dico anche il prezzo: 2,99.
0: 2,99, ma come funziona? Cioè, ci sono tipo dei.
1: Evidentemente ci sono delle ruote da completare. Esiste anche, tra l'altro, mi stanno segnalando, il giornalino dell'eredità. Esiste anche il giornalino di reazione a catena.
0: Ma chi è che compra?
1: Evidentemente ci sono dei giochi enigmistici che riprendono quello che è il gioco televisivo preferito. E uno gioca a quindi
0: immagino che tu a un certo punto ti troverai con una sorta di tabellone sulla ruota della fortuna. Per gli altri posso immaginare.
1: Sì.
0: Ma quello della ruota della fortuna cosa c'è? C'è una specie di tabellone
1: dove
0: con già delle lettere.
1: Esatto.
0: E tu devi completare. È una specie di parole crociate.
1: Sì, però più semplice.
0: Semplificato.
1: Esatto. Sì.
0: Magari ci sono delle domande sotto.
1: Sì, esatto.
0: Delle. Boh, non lo so. Bello però, mi piace.
1: Ti piace come idea?
0: Sì, sì.
1: C'è qualcun altro che risponde: no, anche io sono per l'enigmistica. Cioè, quindi sta vincendo in questo momento cellulare versus enigmistica, sta vincendo alla grande chi sotto l'ombrellone si dedica all'enigmistica.
0: Vedi, e tu avresti mai detto,
1: no.
0: Che sei là sempre che.
1: No, non avrei mai. Non avrei mai detto, anche perché l'enigmistica comunque deve mettere sotto pressione il fatto che tu debba andare comunque in edicola a comprarla.
0: E cioè, quindi c'è questa cosa qua. Che palle.
1: E invece il cellulare
0: puoi mettere il cellulare, ce l'hai in mano,
1: c'è comodo.
0: Una volta avevi altre cose, adesso c'hai il cellulare in mano.
1: Pensa
0: come quando si cresce.

Spotify The Moonlight, Lian Rimes qua su Radio Company. Stiamo sfidando due mondi, quelli che giocano con le app del cellulare versus quelli che invece preferiscono i giochi più tradizionali, quindi le carte, quindi la settimana enigmistica, eccetera eccetera. Voi di quale categoria fate parte? 3332 688 688.

0: vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
1: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
2: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
1: Goppion Caffè, bevilo buono.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: qua. Devo dire che la classifica si sta arricchendo sempre più di appassionati di settimana enigmistica. Ciao, sono Davide, io compro sempre la settimana enigmistica durante l'estate. Okay. La domanda che mi facevo io è: ma durante tutto il resto dell'anno la settimana è così performante? No. Non lo so, domanda ignorante, così per tutti.
1: Secondo, già io, secondo me no.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Come se gioca?
1: O meglio, secondo me resta comunque performante, ma un po' meno rispetto al periodo estivo. Okay. Perché... Allora, siamo pronti anche oggi per giocare insieme. Stiamo per darvi una parola. Di questa parola non vogliamo conoscere la definizione esatta, ma bensì una definizione inventata da voi. Mi raccomando, su questa parola non spezzatemela in due.
0: Esatto. Allora, faccio un esempio così la gente capisce. Se la parola fosse rebus, qua
1: facile
0: rebus, rebus, non la spezzate, esatto. Il rebus, la rebus, lo rebus, lu rebus, dicesi rebus. Vedete voi, 3332688688, in palio una tessera del club ignoranti. La parola con cui giochiamo oggi, per l'appunto, che non si può spezzare, si può fare la composta se volete, si può cambiare l'accento. La parola con cui giochiamo oggi appunto è rebus.

0: molto bella rivista remixata qua su Radio Company all'interno del Club degli Ignoranti. Prego.
1: Allora, a proposito del Club degli Ignoranti, state attenti perché siete in molti che state utilizzando bus, rebus, rebus, bus.
0: E poi lo sentiremo.
1: Allora, c'è qualcuno che scrive: quando il bus va in retromarcia si dice rebus, ciao da Luca.
0: Ah, ok, interessante.
1: Metti la retro e invece c'è la rebus.
0: Poi?
1: Linus e Rebus sono due famosi DJ.
0: Certo, sì, assolutamente.

0: in velocità,
1: sì, tra poco.
0: Ha perso qualche colpo, ha avuto qualche problematica, insomma, però diciamo portata fuori per ora.
1: Io ho una domanda da fare agli amici che abitano a Padova.
0: Sì.
1: Vi ricordate il ristorante Vitanova?
0: Sì.
1: Esiste ancora?
0: No, si chiama Osteria del Terzo Tempo. Ma
1: qualcuno
0: se è ancora
1: è
0: aperta.
1: Ancora in attività questa presunta osteria Terzo Tempo? Terzo Tempo. Potete aiutare
0: lui?
1: Non mi ricordo.
0: Gianni?
1: Non mi ricordo. Però insomma, vabbè, non è
0: perché
1: importante.
0: Perché noi siamo abbastanza fissati
1: non
0: con
1: è
0: la puntata dei quattro ristoranti.
1: Si chiama O Vitanova, o Osteria Terzo Tempo.
0: Ci sono ancora loro?
1: Ci sono, cioè, potete aiutarci su questa osteria, questa trattoria. È importante, scusate.
0: Sì, perché vorremmo conoscerli.
1: Appunto.
0: Perché forse è l'unico modo per chiudere il cerchio.
1: Lo chiuderemo
0: questo
1: cerchio.
0: E evitare di ridere ancora della parola moscato, che tra l'altro oggi è finita anche sul giornale, vorrei dire.
1: Certo, è vero, okay. Perché non l'abbiamo detto. Oggi è uscito un bellissimo articolo che riguarda il nostro programma sulla rivista Vivi Jesolo.
0: Esatto.
1: E ovviamente è gratuita, quindi per tutti gli jesolani è facile da reperire.
0: Recuperatela. Ci siamo noi, ci sono le nostre facce e c'è scritto moscato, che è la parola d'ordine per la nuova stagione.
1: Che poi, boh, non lo so. Comunque c'è una piccola intervista. Amici, facciamo una piccola pausa, ritorniamo tra poco. Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company. Fiscalia Mollo!

0: Fred De Palma con La Testa Gira su Radio Company. Guarda che oretta quasi precisa.
1: Dai, un minuto dopo le 15.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Edoardo e Elvis Crespo, nuovo singolo, si chiama La Graziosa, qui su Radio Company. Inizia la seconda ora alle 15:03 in questo soleggiato quasi.
1: Scusami se torno, faccio un passo indietro. Che vedo è l'artista più ascoltato secondo Spotify. Proprio primo al mondo, l'artista proprio più ascoltato al mondo in questo momento.
0: Un sacco di roba di lei.
1: Vabbè, comunque scusami, era soltanto per dare ogni tanto. Parlare di musica, cioè ogni tanto è giusto parlarne di musica, non solo in questo programma, ma in tutta la radio. Allora, tempo fa ho sentito delle persone, dei miei amici, ho sentito delle persone dicendo di fare vacanze in Albania.
0: Ok, va bene.
1: Tra l'altro in Albania ci sono dei posti stupendi, ci sono dei residence stupendi proprio in Albania. È chiaro che io ho sempre visto la cosa con, ma non mi vergogno nel dirlo, cioè nel senso, l'ho sempre visto anche con un po' di stereotipo,
0: un po' di pregiudizio.
1: Sì, un po' di pregiudizio. Attenzione, non nei confronti delle persone, ci mancherebbe altro, anzi c'è proprio un legame proprio con la nazione Albania, con il paese dell'Albania. Ma l'ho sempre visto perché ho detto, porca miseria ragazzi, diciamo che il mare che trovi in Albania è lo stesso mare che potresti idealmente trovare in Puglia.
0: Sì.
1: Quindi ho detto, se vuoi andare in Albania, sono praticamente all'opposto, cioè se vuoi andare in Albania tanto vale che passi l'estate in Puglia. C'è da dire che chiaramente i prezzi in Albania sono sicuramente molto più vantaggiosi.
0: Anche i denti,
1: anche tante altre cose, anche il trapianto di capelli. Dei miei amici sono stati in Albania, mi hanno mandato delle foto e io ho detto, mamma mia, che posto incredibile.
0: Ma perché parti sempre col pregiudizio
1: orribile pregiudizio
0: di qua e di là, ma non
1: e
0: credo.
1: Mi rendo conto che nonostante alla fine, secondo me fare questo lavoro, tra virgolette, comunque parlare alla radio, ti rende anche una persona, dovresti essere una persona un pochino più di vedute un pochino più aperte. E per esempio lo stesso stereotipo me l'ero fatto anche circa l'inverno scorso, parlo di 2 anni fa, quando sono andato a Bucarest, okay, in Romania. Anche lì ho detto, che cosa ci sarà mai a Bucarest? E poi in realtà ho trovato una città incredibile. Chiaro, molto brutalismo, vabbè, tutto quello che volete, sicuramente
0: tradizioni,
1: non è
0: tradizioni strane, cose che accadono,
1: tradizioni particolari, però ho detto, porca miseria,
0: in Italia
1: miseria,
0: non è che siamo messi tanto meglio,
1: no, no, chiaro, però è diverso, no? E ero detto, porca miseria, che paese, che capitale, che città incredibile, ci tornerei molto molto
0: e
1: volentieri.
0: Ti ha stupito. Quindi oggi al 333-2688-688 parliamo di tutti quei viaggi dove siete partiti con dei grandi pregiudizi,
1: sì,
0: e poi una volta passati i primi giorni avete detto, ma sai che effettivamente questo posto è proprio carino?
1: Esatto, non deve essere per forza all'estero, può essere anche qualcosa nel nostro paese, perché ragazzi,
0: potrei
1: molte volte
0: la Puglia quando ci sono stato io.
1: ma guarda,
0: sono
1: in realtà
0: rimasto, ci sono un po' di, come possiamo dire, ci sono un po' di
1: differenze,
0: di flashback che mi rimane, sono passati un bel po' di anni.
1: Ma tipo, sei mai stato in Puglia?
0: Sono stato in Puglia. Le sbarre alle finestre, questa cosa, io abitando in un paese dove lasciamo tutto aperto.
1: Vabbè,
0: c'erano
1: pure
0: le sbarre.
1: A Padova ci sono le sbarre alle finestre.
0: Non ero ancora
1: dire
0: stato a Padova prima di andare a Bari.
1: Vabbè, ho
0: però
1: capito,
0: va bene, quello, i parcheggiatori, certi posti dove non puoi mettere la macchina se no ti uccidono.
1: Sicuramente ci sono delle forti differenze, è
0: però,
1: vero.
0: Bello,
1: però
0: si mangia bene, è carino.
1: Assolutamente.
0: Il mare
1: è stupendo, esatto. Dai, 333-2688-688, quella volta che siete partiti per un viaggio, in Italia o non, e diciamo partiti con degli stereotipi, con un po' di pregiudizio, ma poi alla fine vi siete ricreduti e avete detto, sai una cosa, tutto sommato ero partito io un po' così, ma alla fine devo dire che è incredibile.
0: Può essere
1: che
0: anche
1: visto
0: un viaggio di lavoro, perché magari d'estate te lo scegli tu, ma metti
1: certo
0: che il lavoro ti manda in Messico 20 giorni e dici, oh porca miseria, mi uccideranno,
1: no, esatto,
0: invece torni felice.
1: Dai, 333-2688-688, aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali.

0: 15:10, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, fino alle 16 insieme. Oggi si parla di viaggi, di vacanza, di lavoro, quella volta che siete partiti per una meta, magari anche con un po' di stereotipo, di pregiudizio,
1: di paura, ma poi alla fine anche, forse.
0: Sì, esatto, ma poi alla fine vi siete ricreduti, diciamo. Quindi quella volta, ad esempio, mi viene in mente anche il film Benvenuti al Sud,
1: con certo,
0: Claudio Bisio, con Bisio, e fa molto ridere, chiaramente, lo stereotipo di andare a lavorare nel Sud Italia con tutti quelli che sono i luoghi comuni.
1: Yamaya,
0: però poi alla fine com'è che dice nel film? Piangi due volte quando parti e poi quando devi andare via. Che è la verità. È la verità in alcuni contesti. Però sì, ecco, è un esempio che potremmo usare nel corso di questa puntata.
1: Quella frase potresti tatuartela comunque.
0: In fronte, pensavo.
1: Sentiamo Domenico.
2: Ciao Pischelli.
0: Ciao.
2: Sì, quando sono stato trasferito a Cordenons, già sentire Cordenons, dissi, bah, mi avranno mandato in Svizzera.
0: No.
2: Non lo so. Poi appena arrivato in stazione, le prime bestemmie della gente. Io buon, si dice sì. Cordenons, no Cordenons. Ehi. Ciao.
1: Pensa se ti mandavano a Codroipo.
0: Infatti.
1: Era peggio.
0: E là usavano fermiamoci,
1: ecco,
0: qua.
1: No, poi ci incastriamo.
0: Fermiamoci qua perché poi
1: perde.
0: Ci incastriamo.
1: Però
0: un
1: sì,
0: problema.
1: Con le pronunce è un casino.
0: Beh, effettivamente sì, Cordenons, non Cordenons. Cioè.
1: Ma tanti posti così.
0: Beh, sì,
1: invertiti.
0: Con la pronuncia, sì. Sto pensando ad altri paesi che magari. Di cui magari viene storpiata un pochino la pronuncia, non me ne vengono in mente in questo momento.
1: Ci potrei pensare anch'io, ma il nome di montagna.
0: Beh, il nome di montagna è molto, molto più semplice.
1: Lo Zoncolan, dalle mie parti.
0: Ma senti.
1: C'è gente che muore sentendo che, cose.
0: Infatti si dice Zoncolan, ma già per esempio partendo dal nome della tua regione, no? Friuli, non Friuli.
1: Esatto.
0: Tu me l'hai insegnato perché io prima
1: e
0: sbagliavo.
1: Poi non devi dire Friuli e basta. Devi dirlo tutto, perché sennò è.
0: Certo, certo.
1: Discrimini la parte della Venezia Giulia, quindi deve essere tipo Friuli Venezia Giulia.
0: Sì. Okay.
1: Questa l'ho imparata proprio.
0: Ma la Carnia che rapporti ha con il Friuli Venezia Giulia? Tipo un'altra regione a sé, vorresti essere dipendenti?
1: Tu devi immaginare Narnia, entri nell'armadio, entri nel fantastico mondo di Carnia,
0: sì.
1: Che è praticamente una repubblica libera,
0: sì.
1: E da lì poi c'è tutto il resto.
0: Ah,
1: cioè,
0: okay,
1: diciamo, il sud da noi inizia, per chi conosce la zona, da Gemona in giù.
0: Ah, sì, praticamente okay. Sì. Dove sei stato? Ah, in Sud Italia, vicino a Gemona. Ah, ok, perfetto.
1: Sì, sì. Ospedaletto, così.
0: Ospedaletto.
1: No?
0: Dai, amici, aspettiamo i vostri messaggi. Quella volta che siete andati in vacanza, perché magari anche costretti, non avete avuto libera scelta sulla meta,
1: che ha scelto la vostra ragazza così perché ha trovato su TikTok un video,
0: esatto, o il vostro ragazzo, e siete partiti magari proprio con degli stereotipi, dei pregiudizi, ma poi alla fine vi siete ricreduti. 333 2688 688.
3: Your summer, your experience. Pischelli Ammollo on Radio Company.
4: Pischelli Ammollo.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: e Fabri Fibra, la loro antidroga su Radio Company. Si parla di tutti quei viaggi che avete fatto dove alla partenza avevate grandi stereotipi, pregiudizi, sì, e siete ritornati felici di aver scoperto un posto nuovo che magari cioè non lo visitavi proprio per questo blocco mentale che ti eri posto tu.
1: Per esempio, io prima ho citato l'Albania ed è un posto meraviglioso e mi piacerebbe appunto magari in un futuro visitarlo.
0: Viverci.
1: E no, viverci no, non credo. Però per esempio Bucarest, anche lì un sacco di stereotipi su Bucarest, e poi in realtà fu lo stesso Mauro, il nostro direttore, a dirmi: ma guarda, vai, fidati, perché trovi in realtà, a parte i prezzi che sono super super bassi, ma poi trovi veramente una capitale che comunque nel suo appunto essere capitale ha tanto da offrire, pur avendo magari la nomea di essere in Romania, voglio dire.
0: E Mauro ne sa, perché è un uomo di mondo.
1: Assolutamente sì, lui che viaggia molto, lui pieno di soldi, ricchissimo,
0: sì. Case dappertutto.
1: Case dappertutto, ovunque.
0: Potrebbe ogni tanto darcene una.
1: No, io ho detto: Mauro, vado a Barcellona. Affittati una stanza, mi ha detto.
0: Schiaffo poi in testa. Va bene, ciao Federico, sentiamo.
2: Ciao Piscelli.
1: Ciao.
2: Allora, io quando sono andato a Pantelleria, è vero che avevo mio padre in sedia a rotelle e di conseguenza mi serviva una stanza e non a precipizio come l'ho trovata all'inizio.
1: Certo.
2: E mi sono detto: ma dove puntini,
1: sono.
2: Mi sono trovato. E dovevo rimanere lì 15 giorni, la prima notte non vi dico come l'ho passata sveglio, fuori, cercando di trovare una soluzione. E sono l'estate anche le ferie più belle che possa mai aver fatto, per cui avrei dato meno 20 sotto zero.
1: Eppure,
2: a Pantelleria, e ecco, dopo ne sono uscito entusiasta. Intanto un saluto da Federico di Verona.
1: Ciao Federico. Grazie per il tuo contributo. Tra l'altro devo dire una cosa: io ho sempre sentito per esempio storie molto positive su Pantelleria, però grazie Fede, così hai aiutato, ecco, anche quest'altra percezione. Dai,
0: è un'isola.
1: Sì, assolutamente, molto molto bella, tra l'altro.
0: Trapani in Sicilia.
1: Sì,
0: tipo Lampedusa. Ecco, un'altra cosa.
1: Guardavo
0: quattro ristoranti l'altro giorno, Lampedusa, ho detto: ma è un'isoletta buttata lì,
1: no,
0: c'è grande all'aeroporto.
1: Tra l'altro, ragazzi, Lampedusa è veramente
0: bellissima.
1: Uno molto probabilmente si parla del mare più bello che puoi trovare in Italia.
0: È molto verso la Tunisia.
1: È molto verso la Tunisia, eppure purtroppo i media, e sappiamo bene, la sempre
0: ed
1: come
0: è lì il primo pregiudizio.
1: L'arrivo,
0: no?
1: Ci dei
0: sono
1: profughi,
0: i barconi,
1: no? Ci sono i barconi,
0: non
1: è vero. No, è vero, in realtà è un'isola stupenda. Dai, 3332688688, quindi quella volta che avete fatto un viaggio, magari non è stato organizzato da voi, vi hanno anche un pochino obbligato, e siete partiti con un po' di pregiudizio nei confronti di quella meta, ma alla fine visitandola vi siete ricreduti. Raccontateci.

0: Lewis con I Don't Mind su Company, le 15:29, amici, ancora buon pomeriggio.
1: Yes,
0: mete, visitate, magari con un po' di pregiudizio, ma poi alla fine vi siete ricreduti in quanto avete detto: ma sai che quasi quasi non è affatto male questa città, questo paese. Poi diciamo, tutto il mondo chiaramente è bello, ci sono delle zone purtroppo meno fortunate, però se ci fosse cura e attenzione, e per esempio parlo proprio dal punto di vista archeologico, proprio in Oriente, in Asia, non tanto in Asia, cioè in Oriente, in Medio Oriente, ecco, ci sono dei reperti archeologici che risalgono appunto alla Babilonia, alla Mesopotamia, cioè quindi a Babilonia, Mesopotamia, cioè quel periodo lì, la famosa mezzaluna fertile, delle
1: ma
0: robe
1: ci interessa
0: incredibili.
1: Ancora
0: certo che ci interessa,
1: c'è gente che va a vedere,
0: certo che ci interessa. Purtroppo molti dei reperti che effettivamente negli anni sono stati ritrovati sono stati anche distrutti apposta, quindi purtroppo quello è sempre,
1: ce lo teniamo tra noi in quel
0: ce
1: modo,
0: lo teniamo tra
1: dai.
0: Noi va bene, in ogni caso comunque
1: tu di notte non piangi per la biblioteca di Alessandria che ha perso
0: ogni
1: un sacco
0: notte
1: di cose,
0: cioè. Ogni notte
1: anch'io una preghierina la sera prima di dormire,
0: lo so. Comunque Montenegro, per esempio, un'altra meta che magari parti con un po' di stereotipo perché pensi è un paese sperduto dove non c'è niente. No, in realtà no, si beve il Montenegro. No, scherzo.
1: In realtà
0: c'è la Baia di Kotor, Budva, montagne, mare e sicuramente anche tante città medievali ed è un piccolo concentrato di Croazia, molto simile alla Croazia, però molte volte meno considerato rispetto appunto alla Croazia stessa.
1: Ok, Montenegro.
0: Montenegro.
1: Vabbè,
0: poi per esempio Macedonia del Nord, no? Vacanze in Macedonia, perché no? Uno dice, perché no? Perché in realtà ha tantissimo da offrire: laghi, montagne, natura, città storiche e costi relativamente molto molto bassi, ed è una di quelle destinazioni che chiaramente potrebbero diventare anche la vostra destinazione, chi lo sa?
1: Siamo diventati un'agenzia di viaggi.
0: Noi siamo diventati un'agenzia di viaggi, però effettivamente uno non ci pensa mai alla Macedonia del Nord, no? Cioè,
1: perché dovresti andare in Macedonia?
0: Perché dovresti andare in Macedonia?
1: Altri stereotipi, tipo su Londra che piove sempre. Non è vero, quando sono stato io di 4 giorni, 2 ha piovuto.
0: No, in realtà il tempo è ballerino, come si dice.
1: Un po' sole, pioggia.
0: Quindi diciamo che portarti un ombrello sempre in borsa o in zaino funziona, ecco.
1: Non è malvagio. Dipende con chi voli, però.
0: Assolutamente, certo.
1: Dove devi ficcarlo in qualche modo. 333-2688-688, quei viaggi che in qualche modo vi hanno stupito e vi hanno fatto ricredere sulla destinazione, perché quando siete partiti avete detto: boh, ritornerò, mi piacerà, non lo so, vogliamo le vostre esperienze.

0: Ocean House su Radio Company. Ancora un po' di stereotipi in giro per il mondo, quelle cose che ci bloccano per andare a visitare un paese, cose o addirittura viaggi lunghissimi.
1: Ne ho
0: e
1: due.
0: Video che vediamo su internet, tipo in India andresti mai?
1: Beh sì, ma in realtà sì,
0: tagliano la carne con le unghie dei piedi.
1: Negli anni, guarda che negli anni 70 andare in India era proprio una moda, cioè il viaggio mistico, gli stessi Beatles
0: ti mandavano
1: solo.
0: ti mandavano in India,
1: due paesi al volo, l'Armenia ad esempio. Che cosa c'è in Armenia? In realtà ci sono monasteri spettacolari, montagne, cucina molto molto particolare e comunque una storia millenaria con dei paesaggi anche incredibili. E poi la Georgia molto lontana, sicuramente anche complicata da raggiungere per certi versi, però ci sono montagne, il Caucaso, il Mar Nero e una cultura anche in quel caso gastronomica sicuramente notevole.
0: Guarda, un giretto nel mar, no, era il Mar Rosso, scusami, qual è quello
1: che ha separato Mosè? Super salato?
0: Quello super salato
1: è il Mar Nero. Il Mar Nero?
0: Mar Nero? Quello pare... che tu puoi sederti praticamente è la concentrazione di sale.
1: O il Caspio?
0: No, o Mar Rosso.
1: O che Caspio? Non ho idea, non
0: grande
1: mi ricordo.
0: Ma facciamo un piccolo summit per capire qual è. Mar Rosso o Mar Nero?
1: No, il Mar Rosso no, il Mar Rosso è un'altra roba. No, il Mar Rosso è quello della Bibbia, Mosè lo separa, eccetera.
0: Quello.
1: No, non è salato. Oh, è salato pure quello.
0: È salato quello. Quello è molto salato.
1: Sì, adesso capiamo.
0: È tipo quando faccio la pasta io e mi cade troppo sale.
1: Mar Rosso, anche in quel caso.
0: Sì, sì, sì. Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company. Fiscalia Mollo!
2: Spot! Taste every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: sì. Siamo forti comunque nel nostro lavoro. Grandi. Vabbè, ma noi lo facciamo semplicemente per provocarvi un po'. Noi lo facciamo per quel motivo lì. Allora, abbiamo detto, cioè ci siamo domandati: ma qual era quel mare, quel lago?
1: Mar Rosso, Mar Nero?
0: No, o Mar Caspio, il più salato in assoluto? Nessuno dei tre.
1: Guarda, ti faccio sentire un po' di così.
2: È il Mar Morto.
1: Ok, va bene. Poi.
3: Ciao Pischelli, sono Pietro da Ferrara. Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: È il Mar Morto.
1: Mar Morto. Va bene, e poi l'ultimo arrivato.
4: Ciao Biscuits, il Mar Nero è dove si stanno picchiando come fabbri tra russi e ucraini.
1: Come fabbri.
4: Dove c'è anche la Turchia, dove c'è lo stretto dei Dardanelli, da non confondere con i Tarzanelli. Che bontà.
0: Ma come, che bontà, cosa? Chi è che mangi Tarzanelli?
1: Allora, visto che siamo degli ignoranti incredibili.
0: No, vabbè, tanto abbiamo finito, è inutile fare domande.
1: Io lo voglio fare al 333-2688-688, vediamo quanto siete colti là fuori. Si dice edile o edile? Si dice utensile o utensile? Vogliamo capire se dall'altra parte, in termini di accenti,
0: indizione corretta.
1: Oh,
0: si dice parabrezza o parabrezza?
1: È parabrezza. Ah, scusa, non dovevo dirlo.
0: No, grazie.
1: Vabbè, fate finta di non aver sentito e rispondete a questa domanda al 333-2688-688.

0: quasi stati al gioco. Senti qua.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: È questa piramide o piramide?
2: Dai, vabbè.
0: Grande dilemma. Poi l'ultimo.
3: Si dice di là.
2: Hai di là.
3: H. Ciao Piscali.
0: E bello. Poi Gabriele chiude con: si dice idiota o idioti? In questo caso siamo
2: idiota,
0: in due.
2: No,
0: quindi
2: idiota,
0: idiota.
2: Solo Chicco, è una sua idea, non mia.
0: Lei ha provata, però hai detto grande mossa, la rifacciamo. Dai, beh, se

0: Mars, On My Soul, qui a Radio Company, in Brutti ma in Costume, dove oggi vi abbiamo chiesto se avete abbonamenti a piattaforme, insomma abbonamenti extra.
1: Sì, allora Federico ci ha messo un po' di tempo, ha fatto una lista completa, è uno tosto. Federico di Verona, questi sono quelli che mi vengono in mente. Allora, Disney Plus, Amazon Prime, ok, Netflix,
2: sì,
1: Apple Cloud, Sky, vabbè, poi connessioni internet, eccetera, vabbè, a casa. Quello. Poi My Hyundai.
2: Dovrebbe essere
0: My Hyundai
1: dell'applicazione della macchina. Ma la paghi quella?
0: Vabbè, sì, se no la macchina non si accende.
1: La mia è gratis.
0: Non va in moto.
1: Ma no, è gratis.
0: Per adesso.
1: Ah, per adesso dice. Adesso è in abbonamento che la mia.
0: Esatto.
1: Va bene. Easy Park e poi Truecaller per le telefonate indesiderate.
0: Easy Pork.
1: No, Easy Park.
0: Ah, park. Scusa. Ho capito male io. Easy Pork.
1: Sì,
0: dicevo.
1: Ho capito male io, figuriamoci. Sei come la nonna che quando non vuole sentire non sente.
0: Ma hanno fatto nonna.
1: Esatto, va bene, dai. Sono praticamente le 17, grazie per i vostri messaggi.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto

0: Lenny Kravitz, The Chamber, qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove adesso parliamo di cinema e grande cinema, direi, associato a modellismo.
1: Esattamente. Allora, se alla fine delle ferie vi avanzano un po' di soldini, giusto così, dovesse capitare.
0: Quanti?
1: Adesso vi spiego. Il 4 settembre esce il modello Lego, ok, della Batmobile di Batman Returns, la pellicola del 1992 dove c'era Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne.
0: Sì, poi c'era Danny DeVito che faceva invece il pinguino, mm-hmm, e c'era Michelle Pfeiffer, strepitosissima e bellissima, che faceva Catwoman.
1: Esattamente. Tra l'altro questo è un modello un po' particolare perché riporta anche una piccola, una mini figure di Batman con un mantello da un design che è proprio, cioè, unico. Ok, quindi è un modello da collezione, soprattutto per questa mini figure di Batman.
0: E quanto costa? Perché alla fine non
1: quanto
0: l'hai...
1: costa questa Batmobile che ha 2269 pezzi?
0: Sono tanti,
1: sono tanti. Infatti è un modello, l'hanno definito come un modello complesso, perché poi sai che la Batmobile, cioè, non è una cosa che resta lì fissa, cioè si apre tutta, fa delle trasformazioni, quindi insomma è anche un modello un po' complicato,
0: mm-hmm, sì,
1: sia da realizzare che poi anche da gestire, che non è facile. Comunque costerà non tantissimo, devo dire, per una scatola
0: Lego da collezione,
1: per un Lego da collezione. Siamo a 209,99 euro.
0: Beh, insomma, dai.
1: Ok, esce venerdì 4 settembre, 209,99 euro, ma fino a domenica.
0: Come poi ti danno anche il divano?
1: Sì, esatto.
0: Poltrone e sofà, uguale.

0: Joel Corry, la sua Whisper qui a Radio Company, brutti ma in costume. Allora vorrei che gentilmente facessi sentire ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici,
1: cosa?
0: La battuta che hai fatto a microfoni spenti sulla Batmobile.
1: No,
0: era quella con,
1: ma
0: con
1: una
0: la quale hai
1: ricchissima.
0: Sì, però per un attimo hai pensato.
1: Sì, ho riso.
0: Hai pensato di usarla come
1: no,
0: chiusura della
1: zero, ci mancherebbe. No, semplicemente prima dell'intervento stavo sorridendo, tu mi hai detto ma perché sorridi?
0: Cosa c'hai da ridere?
1: Perché è venuta in mente una cosa vecchissima che un po' così scontata, no?
0: Cioè, esatto.
1: Perché la Batmobile non si accende più? Perché scarica la batteria.
0: La batteria, certo. Okay. Ci sta.
1: E c'è Robin che dice: cos'è una batteria?
0: Una batteria.
1: Vabbè, basta, dai, ti prego, non fammi fare queste cose che poi dopo veramente la gente pensa malissimo.
0: Sì, ma fa bene, tra l'altro.
1: Fa bene, vabbè. A tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
3: Radio Company.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Life, parlare d'amore qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove adesso parliamo di automobili.
1: No, codice della strada.
0: Vabbè, ha a che fare con l'automobile.
1: Ma lo so dove vuoi puntare, dove vuoi arrivare.
0: Alla fine, quando c'è, ci sono in mezzo le automobili, ti si accende una lampadina.
1: I fanali, mi si accendono, certo. Ovvio, no? Allora, di scrittura del codice della strada c'è un passaggio fondamentale che riguarda la possibilità di prendere la patente a 17 anni.
0: 17?
1: Non è un foglio rosa, ok? Ma è una sorta di guida assistita. Cioè, tu hai una patente a 17 anni che è effettivamente valida,
0: sì.
1: Però devi guidare a fianco ad una, con una persona a fianco che abbia almeno 24 anni, non abbia precedenti legati, insomma, a reati sulla strada, quindi
0: che abbia
1: stato di ebbrezza, cose così.
0: E che abbia, insomma, la patente.
1: Soprattutto. Cioè, ovviamente deve avere la patente, questo era abbastanza scontato. Si tratta del recepimento di una direttiva europea, ok? Che è stata approvata il 21 ottobre, ma potrebbe entrare in vigore effettivamente in Italia tra 3 anni probabilmente. E quindi, insomma, non è una cosa che succederà qui a settembre, insomma ci vorrà ancora del tempo, per cui bisognerà un po' capire esattamente come fare. In Italia stanno anche discutendo sul fatto di poter permettere ad un 17enne di guidare anche un autocarro.
0: Un autocarro. Perché? Per andare a lavorare?
1: Perché c'è un po' di carenza, e questo è vero.
0: Di autocarri?
1: Non di autocarri, ma di persone che guidano gli autocarri.
0: Ah, ok.
1: Hai capito? E quindi, insomma, stanno cercando di capire se è possibile abbassare la soglia d'età per questa cosa qui. Non lo so, mi sembra un po' prematura. Cioè, prima impara con la macchina, insomma, diciamo, no?
0: Sì, anche perché
1: una persona, vai calmo, tranquillo, poi vai con l'autocarro.
0: Anche perché l'autocarro di solito è una roba tipo pick up, una cosa del genere, un furgone da lavoro.
1: Sì, sono
0: dire. Quelli
1: un po' più grandini. Cioè non è il classico furgone, quello che guidi con la patente B. Cioè l'autocarro è una cosa più pesante, addirittura credo che ci vogliano anche le abilitazioni, quindi insomma non è una cosa semplice.
0: Se avanti così gli fanno fare la patente a 15, gli fanno guidare l'auto articolato, hai capito? Cioè, col cuscino sotto al sedile per arrivare al volante.

0: Abbiamo delle precisazioni da parte degli ascoltatori che sono informati. Allora, primo aspetto riguarda il fatto che in Italia la patente in qualche modo 17 anni esiste già, ma è una guida accompagnata, almeno qui leggo nell'articolo.
1: Si può accompagnare solo.
0: Sì, mentre con queste, diciamo, con questo recepimento diventa a tutti gli effetti una patente.
2: Sì.
0: Ok, quindi insomma così, sentiamo.
3: Ciao company, no? L'autocarro e il camion. Si guida con la patente C, io l'ho conseguita all'età di 31 anni e secondo me è scelto un po' prematura darlo a un 17enne, anche se il camion va piano, 90 km orari, massimo, però è davvero enorme, quindi c'è una certa maturità, almeno 22-23 anni.
0: Ok, va bene.
1: Siamo d'accordo fondamentalmente.
0: Sì, sentiamo.
4: La guida assistita in Italia c'è già, ma 17 anni la puoi fare, la puoi inserire nel tuo, diciamo, libretto tre persone che guidano con te, non puoi portare passeggeri e basta, ma c'è già.
0: Ok, va bene.
1: Infatti allora, l'avevo fatta anch'io all'epoca. Cosa? Tre persone, avevo messo Michael Schumacher, poi avevo messo Jos Verstappen e Ayrton Senna, che poi è venuto a mancare, l'ho sostituito con mio papà.
2: Coglionazzi.
0: Vabbè, ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
5: Parliamo di economia. L'inflazione nell'Eurozona ha registrato un aumento a luglio, raggiungendo il 2,9% rispetto al 2,8% di giugno. Il dato è stato confermato da Eurostat. Anche nell'intera Unione Europea si è osservata una crescita, con l'indice che è passato al 3% dal precedente 2,9%. In Italia l'inflazione a luglio si è attestata al 2,9%, mostrando un lieve calo rispetto al mese di giugno. A tra poco con il meteo.
1: Il cantante Salmo è stato ricoverato in ospedale a Catania nei giorni scorsi per problemi di salute. Successivamente è finito nella bufera per aver raccontato di aver avuto una recidiva di un carcinoma basocellare, affermando: ho messo le creme solari e il risultato è il cancro alla pelle. Poi ha condiviso un video su TikTok in cui ha mostrato senza filtri una cicatrice sul volto vicino alle tempie, spiegando di essersi sottoposto alla asportazione chirurgica. Sentiamolo con

0: Cattive abitudini in Mace Salmo e Colapesce qui a Radio Company, brutti ma in costume, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Esatto, tra poco invece arriverà anche il nostro appuntamento classico con Cervelli in Fuga,
1: yeah.
0: Un appuntamento che non è buttato lì, cioè non è che lo facciamo a caso, lo facciamo per insomma
1: provare
0: a regalare 50 euro di buoni carburanti a San Marco Vetroali e rendere un po' più felice qualcuno, diciamo
1: la verità. Un cicinino
0: quell'attimo, restate lì.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti gli alleati, così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento in velivoli USA. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno a 2,10 euro al litro, la benzina ad un soffio da 2 euro, sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro, perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irna Mudra, subito rimossa. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di due alpinisti scomparsi nel 1992. Si tratterebbe di due scalatori belgi di 39 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
4: Vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene sceglie di più.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti.

0: il disco di Alesso qui a Radio Company, Brutti ma in costume, e adesso finalmente Cervelli in fuga. Wow wow wow.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Senti, prima di frullare la carne, aspetta che chiuda il
2: rullo
0: microfono.
2: Di tamburi. No, l'ho fatta apposta.
0: Va bene, allora, Cervelli in fuga, tre categorie rimaste: pedagogia, citazioni celebri e monumenti europei. Perché? Perché con queste potreste vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Che ovviamente ringraziamo e grazie. Insieme a loro ricordiamo a voi la F101, la benzina speciale, che protegge il motore da fenomeni di corrosione e di ossidazione, riduce gli attriti interni, limita le usure e quindi vi dà anche alla fine minori costi di eventuale manutenzione. Il vostro motore
0: grazie.
2: Sta meglio.
0: Sta meglio.
2: Eh sì.
0: Sì, sì, molto bene. Allora, 3332688688, WhatsApp scritti, ovviamente non vocali, per mandarci la vostra categoria preferita, quella che volete utilizzare per giocare, scelta tra pedagogia, citazioni celebri oppure monumenti europei. Vi faremo una domanda relativa alla categoria più votata del giorno, che sarà anche quella che dovete aver scelto voi per forza, altrimenti non possiamo chiamarvi. Yeah. Vi daremo tre opzioni di risposta, A, B o C, e se la risposta è quella giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Pedagogia, citazioni celebri o monumenti europei al 3332688688.

0: il tacata. Boro, Martin White e Taka Bro, e adesso Cervelli in fuga alla seconda parte. Si gioca con la categoria cheat. Cheat celebri, però.
1: Cheat.
0: Giochiamo con Andrea dalla provincia di Padova, professore agricoltore. Credo stia lavorando, forse.
1: Sì, non credo sia in vacanza. Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea.
2: Ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao. Stai lavorando?
2: Sì.
0: Sì, ecco, vedi. Abbiamo
1: certo. Tu in che periodo dell'anno riusciresti ad andare in vacanza, ammesso che tu ci vada?
2: Da fine novembre a primi metà febbraio.
0: È giusto il periodo dei monsoni, diciamo.
1: Sì, no, ma
0: in spiaggia si sta bene in quel periodo.
1: Ma anche
0: lì.
1: Un giretto alle Maldive in quel periodo, sì, forse sì. Anche riesci a farti.
0: Va bene. Allora, Andrea ha scelto la categoria citazioni celebri. Quindi bene. A questo punto tocca a te.
1: Sto per farti la domanda, Andrea. Quindi ti farò la domanda della categoria citazioni celebri, che è quella che hai scelto. Ti darò le tre alternative di risposta, poi dirò via con il tempo. Da lì hai 10 secondi. Mi raccomando, non farli scadere. Tutto chiaro?
2: Perfetto.
1: E allora andiamo con la domanda della categoria di oggi, che è citazioni celebri. Andrea, la domanda è questa: chi disse essere o non essere? Questo è il problema. A. Amleto. B. Otello. C. Lady Macbeth. Via con il tempo. Amleto?
0: Amleto.
1: Esatto. Sì, bravo, proprio Andrea, lui Amleto, bravo. Con il teschio in mano. Dice essere o non essere. Questo è il problema.
0: Se non sbaglio non era esattamente così la frase, ma oggi è riportata in questo modo.
1: In che senso?
0: No, ho questa sensazione, questo ricordo vago delle scuole.
1: Cazzo, ne sei tu di Shakespeare? Scusa, adesso vieni a fare il professorone. Andrea ha vinto.
0: Bravo Andrea. 50 anni di buoni carburanti a San Marco Vetroli che ti arrivano a casa molto presto, e ovviamente è un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Grazie Andrea, buon lavoro. Ciao.
2: Ciao.
3: Ultima Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Fermi
1: Animal,
0: tutti, fermi sai. Tutti, fermi tutti. No, beh, buono. Ti ho detto, aspetta un attimo. Perché il pezzo si intitola Animal. Animal, ok. Sì. Però lascio a te l'onore di dire il nome del progetto che
1: Cazzai. Cioè, sarebbe Occhi di Gatto, tipo. Sì. Ogni tanto ne sento parlare anche dalle mie figlie di questa cosa qui di Cazzai. Non so cosa sia.
0: Ah, sì?
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Ok, sei sicuro che parlano del proprio del sei sicuro che parlano del disco?
1: Bene, ci sono gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante, grazie.
2: Uno sguardo al meteo di domani: al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento; al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, maggiore variabilità altrove senza fenomeni e con sole prevalente; al sud addensamenti in Sardegna ma senza fenomeni, condizioni più soleggiate sulle altre zone, temperature in calo al nord, stabili al centro-sud. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
0: Grazie Gido Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
6: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Company Boutique. Radio